Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non

che tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Finally.

0: love.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, nel lavoro sarà una giornata ideale per avviare nuove collaborazioni o per proporre idee innovative. In amore il dialogo aperto e sincero vi aiuterà a rafforzare i legami esistenti o a creare nuove connessioni. Toro, vi sentirete carichi di energia creativa, pronti a brillare in qualsiasi ambito decidiate di concentrarvi. Le stelle vi spingono ad esprimere al massimo il vostro potenziale, soprattutto in campo artistico e professionale. Gemelli, le opportunità di incontrare la persona giusta in amore saranno numerose. Anche la sola presenza di un'amica cara o della famiglia vi farà sentire di buon umore. La vostra capacità di creare connessioni sarà accentuata. Cancro, è il momento giusto per far sentire la vostra voce, partecipare ad eventi sociali o fare un passo in avanti in un progetto importante. In amore vi sarà richiesto di bilanciare il vostro desiderio di successo con le necessità di chi vi è accanto. Leone, la giornata si prospetta positiva e piena di opportunità per espandere i vostri orizzonti. Che si tratti di un viaggio, di un nuovo progetto o di una scoperta personale, le stelle vi favoriscono, spingendovi ad esplorare nuove strade. Vergine, sarete particolarmente propensi oggi a cercare nuove avventure sia nel lavoro che nella vita privata. Tuttavia, ricordatevi di mantenere un occhio critico e di non prendere decisioni troppo impulsive. Bilancia, sarà una giornata in cui la stabilità e la sicurezza saranno al centro dei vostri pensieri. Potreste sentirvi spinti a consolidare ciò che avete costruito finora, sia a livello personale che professionale. Scorpione, le stelle vi invitano ad essere pratici e a pianificare con attenzione le vostre prossime mosse. Nel lavoro è il momento giusto per rivedere strategie e obiettivi a lungo termine. In amore, la vostra affidabilità sarà apprezzata. Sagittario, sarà una giornata perfetta per mettere ordine nelle vostre priorità e organizzare al meglio le vostre attività. Sarete particolarmente concentrati e meticolosi e capaci di affrontare qualsiasi sfida con determinazione. Capricorno, sarà una giornata di riflessione e valutazione. Le stelle vi invitano a fare un bilancio delle vostre recenti conquiste e a considerare nuove strategie per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine. Acquario, nel lavoro potreste avere l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership e di influenzare positivamente il vostro team. In amore cercate di non essere troppo distaccati, mostrate il vostro lato più tenero e comprensivo. Pesci, giornata che vi porterà una ventata di novità e stimoli intellettuali. Sarete curiosi e desiderosi di apprendere cose nuove, che si tratti di un argomento di studio o un hobby che vi appassiona. Oggi vi saluto con le parole di Herman Hesse. I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzata ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 10 agosto 2026 è il 222esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 20:17. Il santo del giorno è San Lorenzo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 agosto del 1793, in una Parigi uscita dagli orrori della rivoluzione francese e sulla soglia di quello che la storia ricorderà come il regime del terrore, apre al pubblico il Museum Central des Arts, oggi conosciuto come Museo del Louvre. Nel 1893, con la fusione di quattro banche, viene costituita la Banca d'Italia, che diventerà poi la Banca Centrale della Repubblica Italiana. Nel 1910, nel Duomo di Benevento, è ordinato sacerdote Francesco Forgione e il giovane Fra Pio, originario di Pietrelcina. Non ha ancora 24 anni, ma il vescovo decide di fare un'eccezione. Dopo quattro giorni celebrerà la prima messa. Nel 1990 la sonda spaziale Magellano raggiunge Venere. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 agosto del 2010, agli europei di nuoto di Budapest, Tania Cagnotto conquista la medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino da un metro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 agosto del 1974 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con E tu. Nel 1984 esce Red Hot Chili Peppers, album d'esordio dell'omonima rock band fondata a Los Angeles da tre compagni di scuola. E nel 1997 la regola dell'amico degli 883 è in cima alla hit parade. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Camillo Benso, conte di Cavour, nato a Torino il 10 agosto 1810 e qui scomparso il 6 giugno 1861. È stato un politico, patriota e imprenditore italiano. Per la storia d'Italia unita viene ricordato insieme a Garibaldi e Vittorio Emanuele II come l'artefice dell'impresa unitaria e il primo premier della storia. Compie oggi 66 anni Antonio Banderas. È una delle star di Hollywood che più rappresentano il cinema spagnolo. Spegne 61 candeline la conduttrice televisiva e showgirl, cantante e ballerina Lorella Cuccarini. 53 candeline sulla torta di Javier Zanetti, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino di ruolo difensore o centrocampista, vicepresidente dell'Inter. E buon compleanno a Francesca Manzini, limitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana, compie 36 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si vanta da solo non vale un fagiolo.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica. Circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Usate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.
1: È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono battuti nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
2: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. Ossia, lo ricordiamo, migranti che una volta sbarcati in Italia si sono mossi verso un altro paese membro europeo.
1: Il mondo dello sport italiano è in lutto. 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata.
2: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus.
1: Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: noi.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti.
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC.
4: Oggi la giornata si presenta più variabile. Il mattino è tranquillo, con spazi di sereno e nubi irregolari. Nel pomeriggio sono possibili brevi rovesci locali, soprattutto nelle zone più esposte. La sera resta grigia ma stabile, con un clima più fresco, e dopo un eventuale rovescio l'aria diventa così limpida che le cime sembrano ancora più vicine.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Ora passiamo alla notizia di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina in Molise. Il caso, risalente ai giorni di Natale, resta ancora avvolto nel mistero. I primi malori si sono manifestati il 25 dicembre, seguiti da un rapido peggioramento che ha portato al decesso tra il 27 e il 28. Proseguono le analisi su abiti, arredi e superfici della casa per individuare con precisione la fonte del veleno. Sono arrivati gli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute, chiamati a supportare gli investigatori nel sopralluogo tecnico, mentre il giallo rimane aperto.
1: Ora passiamo al taglio delle accise. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, dopo due giorni dal decreto, i prezzi non sono scesi come previsto. In Campania un pieno costa 5,24 euro in più del dovuto, in Basilicata quasi 4 euro, in Molise 3,79. Anche nelle regioni più virtuose, come il Friuli Venezia Giulia, il divario resta vicino ai 2 euro. L'UNC chiede controlli immediati per garantire ai cittadini il risparmio promesso.
0: Ora passiamo al traffico di inizio agosto. Il primo weekend di agosto ha già registrato bollino rosso sabato, con traffico molto intenso sulle principali direttrici verso mare e montagna. Viabilità Italia segnala code in uscita dalle città e rallentamenti sulle autostrade del nord, in particolare lungo A4, A22 e A1, oltre alle statali verso le località balneari. Le previsioni confermano che sabato è stato il giorno più critico, con partenze concentrate nelle ore centrali e del pomeriggio. Anche nei prossimi giorni si attende traffico sostenuto per gli spostamenti di breve e medio raggio, mentre il controesodo inizierà a farsi sentire già da lunedì.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun Dublino da riprendere dalla Germania.
2: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace e secondo l'emittente Al-Mayadin, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
3: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
2: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
3: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
2: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella di 100 metri femminili.
3: È tutto, a più tardi.

0: Molto bene, molto bene, molto bello cambiare sede in continuazione. Oggi siamo a Lidia al Car, domani chi lo sa, dopodomani chi sa ancora. La sicurezza è che per adesso siamo qui circondati da automobili, cambiano ogni giorno, perché io qui entro e trovo intorno a me macchine sempre diverse, quindi c'è sempre anche un po' l'effetto curiosità al mattino, no? Di vedere come cambia l'allestimento, i colori, i modelli, tutto quello che ci sta intorno. Poi certo c'è anche la curiosità quando uno apre i giornali, soprattutto quando uno si è totalmente estraniato dal mondo, come ho fatto io nel weekend, e non sa nulla di quello, potrebbe essere successo qualunque cosa, quindi non so nulla, e mi appresto appunto adesso ad aprire i giornali, vedere un po' quali sono i temi, insomma, no? Di cui si parla, quali sono le ultime novità. Immagino che si parli ancora tanto di clima.
1: Pietro Fanelli, chi è? Sei un extraterrestre? Se sì, dimostracelo oppure raccontaci chi sei.
2: Sono tante cose.
0: Che domanda è poi?
2: Un uomo, un pensatore,
0: sì.
2: Un pleiadiano.
1: Pleiadiano?
2: Sì, tante esperienze.
0: Pleiadiano.
2: Molto importanti.
0: Cosa vuol dire?
2: Da quando sono piccolino. E un giorno mi è capitato,
0: sì?
2: Che mi incontrai con un dottore. Ad un certo punto
0: mi incontrai così
2: giocando,
0: ma per sono strada, tipo per strada l'ha incontrato il dottore, ho capito, cioè,
2: ah, no.
0: Sono un pleiadiano,
2: e lui mi disse, sì, benvenuto in famiglia. Io in quel momento rimasi così,
0: sono quelle cose, cioè, brividi,
2: sentì un'energia, no?
0: Pelle d'oca.
2: Rimasi fulminato. E lui iniziò a spiegarmi questa storia.
0: Rimasi fulminato, è vero. Posso dire questo? Una cosa giusta l'ha detta, devo dire, in tutto il discorso che ha fatto.
2: Dentro di me qualcosa di diverso, sì, come una coscienza, una conoscenza diversa. E mi sono reso conto che esiste altro, molto più profondo di questa realtà. E questa realtà è solo un viaggio.
0: Sì, è vero.
2: Un viaggio per arrivare alla consapevolezza,
0: sì,
2: trascendere. Ed è importante quindi soffermarsi su alcuni punti.
0: Ma anche no.
2: A me bisogna farsi tantissime domande. Il pensiero è la forma più alta di genio e di comprensione. E ci stanno togliendo, sì, tutto.
0: Vabbè, grazie davvero. Scusami, mi ero perso sto messaggio di Michele venerdì che voglio leggere, che ci scriveva alle 11:40: credo di essere l'unico ad ascoltare una radio valdostana in Puglia con 40 gradi. Beh, sì. Credo anch'io, quando uno dice alta fedeltà, no? Una volta si usava questo slogan, beh, qua ci siamo alla grande.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Giorno, tu pensa che io ti ascolto anche quando sono in bagno, no. Pensate a quanto sono fedele.
1: Adesso no? Se volevo sapere.
0: Se mi stimolate, no. O mi stimoli tu, perché poi non è. Sì. Io ascolto la radio, io ascolto il buon Riccardo, perché mi mette sempre un buon umore, guarda.
1: Sì. Adesso te lo faccio passare io il buon umore. Adesso, aspetta che c'avevo qua un contributo, guarda. Aspetta che il buon umore te lo faccio proprio passare immediatamente, guarda. Aspetta, vediamo un po'. Forse questo dovrebbe essere, non parte nemmeno il contributo, giusto così, posso dire.
2: Allora ragazzi, mi vedete? Mm. Perché tra un po' non mi vedete più così.
1: Mm. Ma chi è?
2: Ho gli occhiali sì, perché ci vedo un cazzo, non ci vedo niente. Però vedi, basta, ho deciso di tagliarmi i capelli.
1: Ah, va il ternudo, vabbè.
2: Di motivi.
1: Il ternudo ormai.
2: Ma che devo giustificare. Però no, infatti, tenevo a fare questo video prima di tagliarmi.
1: Chi se ne frega?
2: Tagliarmi. Sono emozionato.
1: Non sa parlare mio.
2: Sì. Sono qui col mio amico Enzo.
3: Ciao ragazzi.
1: Enzo che gli tagliare i capelli.
2: La carrozzeria storica.
1: Carrozzeria, tutto sbagliato. Gli taglia i capelli un meccanico, cioè non si capisce nulla, non è chiaro assolutamente nulla. Per fortuna che possiamo andare sull'attualità, va? Meglio. Sì, meglio. Possiamo andare sulle ultime notizie, le cose successe in questo weekend, che è stato torrido, che è stato ieri, come dire, non so se bagnato o funestato. Adesso apro i giornali, lo scoprirò, da una bomba d'acqua, che quando fa queste cose uno si spaventa sempre un po'. Vediamo un po' al tempo, no, non ci sono notizie, temevo ci potessero essere dei danni eccetera, aprendo i giornali non sembrerebbe, quindi questo quantomeno molto bene. Beh, c'è stato un incendio provocato da un fulmine sopra Fontainebleau, non so se nell'occasione di ieri sera, insomma di quell'acquazzone che ha fatto, non adesso capiamo se è andata così oppure no. In tutto questo vedo che i giornali aprono con la battaglia del Ren a stasera, benissimo, giusto così, assolutamente corretto mi pare come apertura. Sì, invece l'ANSA decide di aprire con uno studio con Confesercenti sul PIL. Si vede da questo dato che la Valle d'Aosta sarebbe l'unica regione frenata in questo momento qui. Gazzetta Mateni sceglie di aprire con lo sport, con Matilde Abelli nei mondiali under 20 di atletica, che è arrivata, insomma, è andata molto bene, ha brillato nella 4x400 e l'Italia è settima in questa categoria. Rai News invece sceglie di aprire con uno studio sul DNA degli stambecchi del Parco del Gran Paradiso, che servirà a salvarli ulteriormente, animali che stanno soffrendo come tanti altri delle alte temperature di quest'estate anomala. Insomma, ogni giornale apre con una cosa diversa, questo ormai l'avete capito, c'è sempre molta varietà. La prima linea, vogliamo vedere anche loro? Vediamo anche gli irregolari, diciamo così, della prima linea, no? Che parlano del comitato Zamberlet e della loro richiesta, abbiamo intervistati noi, la loro richiesta di maggiore sicurezza al parco Abbé Henri, parco che non so quale sia, adesso cercherò di capire, però è lì, sarà quello vicino al Tesolin, immagino, no? Zamberlet, siamo da quelle parti. Esatto, queste sono tutte le aperture dei giornali in questo momento, alle 9.22 in diretta. Vedete che ognuno ha la sua linea, questo succede quando non c'è nulla di cui parlare, cioè quando ognuno, diciamo, può andare su una direzione, vuol dire che proprio la notizia

0: Tra l'altro volevo ricordarti che non faremo neanche un fanto insieme quest'anno.
1: È vero.
0: Rendi conto di quanto sei una brutta e cattiva persona.
1: Sono dispiaciutissimo, zio, guarda. Però il mio pensiero ogni giorno.

0: che a sua volta avrebbe inserito la retromarcia e investito il gruppo per poi allontanarsi. Mazza. Ma non è finita lì, perché in due hanno inseguito l'auto. L'uomo a bordo, sempre secondo le parziali testimonianze, mm-hmm, avrebbe fatto una manovra pericolosa, un'inversione a U per travolgere nuovamente il gruppo.
1: Pazzo, totale.
0: I feriti, due gravi. Per soccorrerli è stato necessario anche utilizzare l'elisoccorso.
1: Sì, pazzesco. Cioè, praticamente io non so cosa è successo, da dove nasce questa lite. Adesso qualcuno dice i ciclisti non erano incolonnati, lui li ha superati e questi l'hanno mandato a stender, non lo so. Classica cosa che succede per strada. Questo qua gli è passato sopra volontariamente, pare più di una volta, tra l'altro, sti ciclisti, che all'inizio erano 6, ora sono 4, non si capisce quanti siano, però alcuni di loro, questo sicuro, hanno riportato ferite gravi. Io la cosa che trovo allucinante, se tu apri i commenti, poi vedi i social, cioè veramente, perché i social danno sempre voce al peggio? Cioè è incredibile. Una notizia di questo tipo dice, vabbè, questo è matto, speriamo che paghi per quello che ha fatto, punto, no? Non è che stai lì a dire, no, ci sono commenti di persone, sti ciclisti imparassero il codice della strada. Cioè tutto così, pieno, guarda che roba, così imparano a non girare in fila indiana. Vedo che i ciclisti stanno simpatici a molti, pure le papere sanno camminare in fila, cominciate ad andare bene in bici, vedete che non succede nulla. Cioè lui, date una medaglia a quest'uomo, i commenti sono questi. Non ti giuro, sai che non so neanche più cosa dire quando leggo ste robe.
2: Ma online, guarda, io, se vuoi, abbiamo quello storico di Amaville.
1: No,
2: che tra l'altro ho detto anche Chen,
1: come se avessi accettato,
2: potresti anche c'è un Benzerino,
1: no,
2: il tuo caro amico Denis spacca.
1: Va bene così, sono allineato al mio caro amico Denis in questo caso, quindi no, assolutamente no, assolutamente. Mi tengo i miei tre, uno di questi, anzi due di questi tre, zio, tra l'altro non ci sarai tu a fare l'asta con me, ma sono due fantacalci in cui tu mi hai introdotto. Poi ti spiego, però sono roba tua.

0: sì, lo so benissimo che su due Fanta, diciamo, li facciamo insieme, ma non insieme, sì, inteso, sì, che saremo.
1: Lo so, tutta, poi me lo ascolto, se non voglio tediare gli ascoltatori con i nostri Fantacalci. Però poi adesso, zio, dobbiamo un attimo. No.

0: questo caso da Lanzo, dove è successa questa follia, insomma, è stato arrestato, è il 73enne tra l'altro che ha fatto quella roba lì, che ha stirato i ciclisti volontariamente, pare, più di una volta. Ovviamente è stato arrestato, cioè, non è che gli hanno detto no, beh, sa, i ciclisti in effetti sono veramente antipatici in strada, no, lasciamo andare, guarda, ha rappresentato tutti noi, ma figurati, ovviamente l'hanno arrestato. Poi io non è che li trovo fastidiosi i ciclisti, sinceramente, io non ho mai avuto grandi problemi, io tutta sta cosa, avrò avuto fortuna io nella vita, ma non ho mai trovato gruppi di ciclisti che non si mettessero in fila, almeno in zone difficili dove non riesci a superare. Io la cosa che non capisco tanto dei ciclisti, ma lo dico senza offendere nessuno, proprio come curiosità, un po' l'ho fatto anch'io, sono andato in bici anch'io, insomma è successo, anche su strada, l'ho comprata la bici da strada, così. La domanda è questa, ma al mattino, no? Alle 8:30, che c'è un traffico pazzesco, un traffico incredibile, la statale è piena, ci sono tir, perché come sapete il tunnel è chiuso, quindi insomma tir sulla statale, ma dov'è ci sono tra l'altro 30 gradi già alle 8, una cosa incredibile in questi giorni qua, dov'è il divertimento esattamente di andare in bici e fare lo slalom in mezzo alle macchine e respirare praticamente monossido di carbonio? Lo chiedo, cioè, essendo anche in Valle d'Aosta, non è che dici, beh, sei, non so, a Torino, se vuoi raggiungere, che ne so, vuoi andare a Superga in bici, devi partire da Torino, devi farti tutto un pezzo di traffico, no? Ma sei in Valle d'Aosta, cioè hai ciclabili, strade bianche, strade comunali dove non passa nessuno, sentieri, se uno è amante della mountain bike, capisco che uno che vuole andare in bici da strada non va sui sentieri, va benissimo, per carità, ognuno ha le sue passioni, ma perché devi andare in statale? Ad agosto, non capisco, vi giuro, ne oggi ne ho visti due, che tra l'altro stavano pure in mezzo ai coglioni, ma lasciamo perdere, non voglio dire nulla perché sono giorni delicati per la categoria. Insomma, ero lì che mi chiedevo, ma sai che manco fosse il mio lavoro, manco mi dessero dei soldi, lo farei al mattino, così col traffico del lavoro, degli uffici che tutti vanno in strada, non riuscirò mai a capirlo questo, però magari c'è qualche ciclista che ci può scrivere, ci può illuminare al 349 722 5831. Adesso sentiamo il Music Box, prego.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: anche ragione Fabrizio che ci ascolta da Charvanceau sul discorso ciclisti e dice non sarebbe male al mattino poter andare sulla ciclabile, no? Per esempio della vecchia ferrovia da Aosta a Pressendidier, però purtroppo è un pochino piena di alberi, piena di alberi. Allora, sì certo, tu dici non vedo l'ora che facciano la ciclabile dove ora c'è diciamo la rotaia, no? Ancora ferma lì, e poi dice la ciclabile esistente è un colabrodo, la manutenzione non esiste, il vero problema non sono ciclisti, automobilisti o motociclisti, il problema è che non c'è più pazienza né rispetto per il prossimo ed è sempre tutto dovuto, l'educazione della persona è il problema. Eh sì, questo sì, metto di dire che in certi casi non abbiamo neanche proprio le strade adatte, no? per la coesistenza ottimale di tutti questi diciamo animali che hai citato, di queste specie che abitano le nostre strade, spesso davvero è difficile, no? Riuscire, ma a livello proprio di spazio, coesistere, poi vengono fuori le tensioni, per carità, senza arrivare a follie, a crimini come quello che è capitato a Lanzo, rispetto al quale penso che nessuno sano di mente potrebbe dire ha fatto bene, anche se lo stiamo leggendo sui social. Però adesso cambiamo argomento, ragazzi, adesso cambiamo, forse no, vediamo, perché in qualche modo parleremo anche di mobilità, parleremo anche di parcheggi, parleremo di tutto quello che riguarda le strade valdostane. Lo faremo con un ospite che non ospitiamo da tanti mesi, anche se poi lui con noi si tiene sempre molto in contatto, ci passa a trovare, ci aggiorna sulle ultime sue battaglie. Sto parlando di presidente della Nave dei Disperati, che è un'associazione, poi ci racconterà ancora meglio cosa fa, Mario Pitrolino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo qua, Mario è passato a trovarci. Allora Mario, io ho letto di te sui giornali, sei diventato, cioè io lo so. Allora, la prima volta che sei venuto qua la battaglia era quella della rotonda di News, diciamo, no? E tu mi hai detto guarda, c'è questa associazione, la Nave dei Disperati. Io ammetto, non la conoscevo all'epoca, non era così conosciuta. Adesso, una battaglia dopo l'altra, per citare un film che ha vinto anche dei premi, sono uscito l'anno scorso, una battaglia dopo l'altra Mario Pitrolino è diventato, come dire, un attore protagonista del dibattito, possiamo dire, delle battaglie, delle polemiche, di tutto quello che riguarda la vita civile valdostana. Forse l'ultima, insomma, che ho letto sui giornali riguarda i parcheggi, la famosa questione della multa, no? Che tu hai preso, tra l'altro, se non sbaglio, proprio tu eri. L'hai presa apposta la multa in via, in via Consei de Comì, la via che va da Piazza Scianua alla stazione, per intenderci. Poi si è andato a fare ricorso al giudice di pace dicendo no, quella multa lì non me la potevano fare perché in quella zona non ci sono parcheggi bianchi come prevederebbe la legge, no? Il giudice di pace ti ha dato ragione, però sai, finché ti dà ragione il giudice di pace, lui dice vabbè, il giudice di pace. Poi cosa succede? Il comune fa ricorso, se non sbaglio, sì? Andate, diciamo, in appello, anche se tre volte.
1: Tre avvocati,
0: adesso poi ci racconti tutto. Andate in appello, in questo caso davanti a un giudice, diciamo, ordinario, il quale, anzi, la quale, perché era una giudice, ti dà ragione pure lei. E a questo punto, cioè, che succede? Davide ha battuto Golia. Ci puoi raccontare un po' com'è questa vicenda dei parcheggi?
1: Dunque, intanto mi presento quanto riguarda l'associazione. La Nave dei Disperati è nata 16 anni fa, nel 2011. Ovviamente l'associazione è nata per i diritti e la tutela dei cittadini. Ovviamente in questi anni noi altri abbiamo fatto circa l'80% di transazioni che sono andate tutte a buon fine, perché ci sono state delle persone ovviamente disponibili all'incontro.
0: Cosa intendi con transazioni però? Cosa intendi? Cosa sono le transazioni in questo caso? Cosa?
1: Cioè, transazioni, c'è un problema, ne parliamo e cerchiamo di arrivare a un punto d'incontro.
0: Una mediazione.
1: 90%, diciamo. Ovviamente mi avete sentito in questi due anni, perché le transazioni non è stato possibile. Mm-hmm. Perché chi è di dovere ovviamente cerca di ignorare i diritti dei cittadini, perché i cittadini vengono calpestati ogni giorno. Mm. Quindi è giusto che qualcuno stia a fianco ai cittadini.
0: Mm. Quindi tu dici, di solito noi non abbiamo bisogno di fare le battaglie, no? Arriviamo sempre a un punto di... poi ogni tanto succede che invece dobbiamo per forza andare allo scontro. Questo,
1: esatto.
0: Ecco, questo.
1: Difatti, quanto riguarda
0: i parcheggi
1: di Aosta, come tutti sapete, abbiamo fatto una raccolta delle firme, sì, che sono circa 600.
0: Sì.
1: E quindi il sindaco di Aosta ha perso la causa ben due volte, pur sapendo di perdere. E quindi il sindaco ovviamente deve pagare le spese. Quindi noi ci stiamo battendo che il sindaco le spese le deve pagare lui di tasca sua.
0: Cioè gli state contestando il danno erariale,
1: esatto,
0: per intenderci.
1: Le deve pagare lui.
0: Questa
1: di
0: persona. Questa è la tesi della nave dei disperati, diciamo, la vostra tesi.
1: Sì. E non può attingere delle tasse che pagano i cittadini. Quindi lui, pur sapendo, deve pagare di tasca propria. Noi attaccheremo per la fine del mese su quanto riguarda i parcheggi, perché il sindaco deve dare la risposta a 600 cittadini che hanno firmato, che vogliono parcheggi.
0: Però scusami, io adesso faccio anche un po' l'avvocato della parte che non c'è, perché per rappresentare tutti i punti di vista, no? Però tu dici deve pagare di tasca sua, però voglio dire, sapeva già che avrebbe perso, magari non lo sapeva, magari era convinto come comune, poi non magari lui, insomma chi per lui, di avere le sue ragioni da dimostrare nell'appello che poi invece ha perso, o magari andrà ancora a ricorrere in ulteriore grado di giudizio, magari non è finita la vicenda, chi lo sa?
1: Lo sapeva, perché il comune non ha presentato la dovuta documentazione, anzi addirittura il sindaco ha chiesto che i giudici di pace doveva andare sul sito del comune e doveva provvedere i giudici di pace a vedere la documentazione. Loro non hanno presentato la documentazione e quindi hanno perso. E abbiamo vinto come associazione perché l'articolo 7,8 dice ok, ci possono essere le strisce blu, ma nelle immediate vicinanze ci devono essere anche quelli bianchi gratuiti.
0: Sì, sì. Loro però dicono, adesso sempre per rappresentare la controparte, insomma, ci per dare un po' di equilibrio, sarebbe bello fare un bel dibattito un giorno, no? Col sindaco e Mario, però non so se questa cosa si realizzerà mai.
1: Ma io sono stato sempre disposto, certo, perché l'ho chiesto ben due volte, certo, e certo, non mi hanno ascoltato e nemmeno ricevuto.
0: Loro dicevano dopo la sentenza di secondo grado, diciamo così, che c'era un vizio di forma in primo grado. Il codice della strada, diceva l'assessore alla mobilità Luca Tonino, il codice della strada prevede che il centro storico sia escluso da quell'equilibrio, rapporto tra zone bianche e zone blu, perché il rischio sarebbe di rendere invivibili quegli spazi, mettendo i parcheggi bianchi, insomma, con un caos di persone che lasciano la macchina tutto il giorno e non la spostano mai. Quindi insomma lui dice no, qua c'è un errore a monte, perché quella legge della proporzionalità vale per tutti i luoghi tranne il centro storico, che ha una, certo, sorta di deroga.
1: Certo, in base al regolamento che fa il comune. Però noi altri abbiamo visto un'altra cosa. In via Festaz, sotto l'ospedale, se avete notato, tanti negozi hanno chiuso. Addirittura ci sono delle vetrine tutto pieno di polvere. Cosa hanno fatto? Hanno trovato l'ex distributore. Anziché di agevolare questi commercianti che devono lavorare, hanno messo 10 parcheggi strisce blu.
0: Ma tu dici via Festa o via San Martin?
1: Aspetta. Via San Martin, sotto l'ospedale.
0: Ah, ok, sì, via San Martin.
1: Adesso scusatemi, sì, sì, perché io ho nove mesi che sono qua, arrivo da Nusso, diciamo, certo, così. Certo. Le vie ancora.
0: Sì, dove c'è, ho capito quale dici tu. Sì, quella via lì che diceva non ha mai brillato particolarmente a livello commerciale. Aveva avuto una piccola ripresa, adesso mi pare che di nuovo si stia deprimendo sotto quell'aspetto lì. E secondo te c'entrano i parcheggi? Cioè tu saresti per come dire, aumentare i parcheggi disponibili? Secondo te mancano parcheggi?
1: Hanno preso il vecchio distributore, potevano mettere 10 parcheggi strisce bianche, agevolavano i commercianti in tutta la zona, hanno dialogato con l'associazione e abbiamo visto hanno ragione, perché il commercio ormai in Valle d'Aosta non esiste più, perché andiamo a acquistare tutto su social, su social,
0: su Amazon.
1: È un commerciante, credetemi, un commerciante che apre un'attività commerciale si mette nei guai oggi, quindi bisogna sostenerle questi commercianti.
0: E dall'altro lato dal comune, ne abbiamo già parlato di questa cosa con gli assessori comunali, ci dicono no, e i parcheggi bianchi sfavoriscono il commercio, perché chi parcheggia nel parcheggio bianco magari ci rimane 6 ore, mentre invece i parcheggi blu sono dalla parte dei commercianti, perché favoriscono un maggior ricambio degli automobilisti, no? Perché ci stai magari mezz'ora, un'ora, fai il tocco, quindi loro dicono il contrario, dicono no, ci vanno i parcheggi blu.
1: No, la cosa è all'incontrario. Nei parcheggi a strisce bianche ovviamente c'è un disco orario. Il disco orario per legge è solo un'ora e non lo puoi aggiornare. Per aggiornarlo devi prendere l'autovettura, spostarlo in un altro parcheggio e mettere di nuovo e disco orario.
0: Ah, disco orario, ok.
1: Le strisce blu, uno può stare anche 3 ore pagando, perché è tutta una questione di denaro.
0: Eh sì, questo, okay, tu dicevi bianchi nel senso di disco orario, quindi non quelli bianchi proprio gratuiti, senza diciamo limiti, no? sotto il profilo del tempo. Questo può essere un senso. Va bene, questo seguiremo questa vicenda. Adesso ci saranno secondo te ricorsi ulteriori? Il comune vi ha già detto qualcosa? Andranno in Cassazione? Ci sarà un altro grado di giudizio? Sapete qualcosa o siamo tutti in attesa?
1: Ha riportato la stampa e l'assessore
0: Tonino
1: gli hanno fatto la domanda:
0: sì.
1: Farà ricorso?
0: Certo.
1: E ha risposto: valuteremo. Ma io dico, valuteremo in che senso? Devono andare alla Cassazione, per andare alla Cassazione minimo le spese sono dei 5.000 euro in poi. Capisce che è una cosa fuori del normale?
0: Ecco, è questo, però ormai è diventato, mi pare, una battaglia di principio, no? Dice, tra due visioni opposte e inconciliabili sui parcheggi, in particolare del centro storico di Aosta, grande tema insomma di questi ultimi anni. Abbiamo parlato anche di ciclisti prima che arrivassi tu, Mario, il tema era quello. La ciclabile ti convince? Non mi ricordo se te l'ho già chiesto, ti piace la ciclabile?
1: No, la ciclabile ovviamente per le persone che ovviamente hanno bisogno di una corsia che gli permette la sicurezza, va bene, però la ciclabile, come dice la legge, la devono mettere a norma di legge sulla sicurezza. Se andate a vedere la ciclabile, ci sono i marciapiedi con lo spigolo, quindi se un bambino dovesse cadere, state tranquillo che la direzione è la testa e gli atti.
0: Certo.
1: E può causare veramente dei danni seri. Quindi la ciclabile non ci devono essere spigoli. Poi alla fine ci lamenteremo dopo, ma ci dobbiamo lamentare prima che succede.
0: Certo. Ecco, tra poco invece torniamo dove hai abitato per tanti anni, no? In un comune che si trova di fatto vicino ad Aosta, che è il comune di Unius, insomma, che mi pare essere comunque rimasto nei tuoi pensieri, no? Dopo la questione della rotonda, adesso c'è un'altra battaglia che state portando avanti, state insomma iniziando a far sentire la vostra voce, che riguarda la sanità, riguarda il medico di famiglia, perché insomma non è un mistero, il medico che esercitava a Unius, che si chiama Gino Sapone, insomma c'è anche il nome suo stasera, di fatto è andato in pensione già da venerdì scorso, no? Venerdì 7 agosto, anzi no, forse
1: no, il 31.
0: Primo agosto, esatto, primo 31. Agosto, primo agosto. Dal 7 agosto invece è stato attivato a Nus un ambulatorio medico di prossimità per cercare di tamponare l'assenza di un medico curante.
1: Sempre grazie all'associazione.
0: Ecco, questo adesso poi ce lo spieghi.
1: Lo voglio sottolineare.
0: Sentiamo un disco e poi Mario Pietrolino ci racconta tutto, presidente dell'associazione della nave dei disperati, anche per quanto riguarda il comune di Unius, che insomma ha una serie di questioni ancora aperte che gli stanno giustamente a cuore. Tra poco.

0: in diretta con Mario Pitrolino, presidente dell'associazione della nave dei disperati, che ogni giorno, insomma, ma insomma quando passa a trovarci ci porta sempre una serie di documenti, un malloppo di carte, no, che porta con sé. In questo caso non sono articoli di giornale, ma sono lettere che vedo in fondo hanno la sua firma, o comunque la firma di qualcuno dell'associazione. Lettere rivolte a chi, Mario? Cioè, questo è il tema. Adesso parliamo di sanità in questo caso, se non
1: sbaglio. Quando riguarda la sanità, ovviamente i cittadini di Nusso mi hanno ovviamente interpellato se potevo con loro risolvere questo problema della sanità,
0: sì.
1: Perché il dottor Sapone, sì, che è della genetria, ovviamente è andato in pensione, quindi non c'era la disponibilità di un medico. Volevo sottolineare che il dottor Sapone aveva un numeroso assistente di persone anziane, tante persone anziane con varie patologie, quindi le persone anziane hanno assaporato l'amaro e i dolci della vita e devono essere sostenute, queste persone anziane, e quindi ci siamo messi in moto, abbiamo fatto una raccolta delle firme,
0: sì,
1: siamo riusciti, ovviamente ne potevamo recuperarne anche molto di più, ci siamo fermati a 400 firme. Queste 400 firme ovviamente abbiamo mandato l'istanza sia al comune di Nusso, e poi quanto riguarda abbiamo fatto un'istanza il 4 agosto,
0: sì,
1: all'assessore sanità, salute e politica sociale della, sì, regione Valle d'Aosta,
0: Carlo Marzi, che salutiamo,
1: sì, esatto, all'azienda USL Valle d'Aosta,
0: salutiamo anche loro, sì,
1: con la PEC,
0: sì,
1: e quindi noi stiamo aspettando una risposta. Ovviamente la risposta l'hanno dato subito dopo.
0: Ma cos'è che chiedete voi? Cioè che venga ripristinato il medico sostanzialmente, no? Cioè, questo.
1: Cioè noi altri, i cittadini chiedono.
0: Sì.
1: I cittadini vogliono un medico di un medico generale che,
0: sì,
1: possa rimanere duraturo. Non dei medici a gettoni, come hanno messo adesso, ovviamente meglio di niente, però hanno messo due medici che ricevono il lunedì e il venerdì,
0: sì,
1: 3 ore il lunedì e 3 ore il venerdì, con un totale di 6 ore settimanale,
0: sì.
1: Quindi pensate voi altre tante persone che sono senza medico, se riescono,
0: certo,
1: avere tutti quanti la soddisfazione e la cura.
0: Però secondo me è provvisorio, no? È un taccone questo, non è che l'USL vuole lasciare questa situazione per sempre a Nusso, si sta cercando di coprire, no, con un nuovo professionista, forse c'è difficoltà a trovarlo, penso sia questo, no?
1: Io purtroppo mi fido quando vedo i risultati. Questo non è un risultato definitivo. Dovrebbe essere un risultato temporaneo, hanno messo un tappo in un bidone senza avvitarlo, quindi questo tappo è appena appoggiato lì,
0: sì.
1: Quindi la cosa è che noi altri continuiamo a chiedere è sempre un medico fisso per le persone che hanno delle patologie. Ovviamente ci devono dare una risposta entro 30 giorni in base all'articolo 32 della Costituzione, che dice che tutti hanno il diritto di essere curati. E quindi la Costituzione ci dà ragione.
0: Quindi dici, finché non vedo, non credo.
1: Non credo.
0: Ecco, intanto noi dici, iniziamo a stare con le antenne dritte, iniziamo su questo a tenere, no, dibattito,
1: esatto,
0: vivo. Che non si...
1: Difatti oggi ho letto i giornali, ovviamente l'azienda USL della Valle d'Aosta ovviamente nei giornali parla di quello che hanno fatto prima, quello che vogliono fare dopo, e ovviamente un giornale pieno, io dico, di chiacchiere, però magari ci saranno i risultati. Perché? Perché non riescono a trovare un medico. Ma questo io non ci credo, perché se pagano i medici come si deve, vedete che i medici non vanno via. Anzi, gli dico agli uomini politici di abbassarsi lo stipendio e di pagare i medici come si deve, e vedete che i medici non vanno all'estero. perché noi altri abbiamo in Italia i migliori medici del mondo, perché ce lo dobbiamo fare scappare via?
0: Però anche qui la Valle d'Aosta dà un bonus, no, rispetto alle altre regioni, perché diamo, se non sbaglio, 350 euro per i sanitari, 710, una cosa del genere, per i dirigenti. Quindi insomma abbiamo già aggiunto dei soldi, no? Cioè si spende tantissimo in Valle d'Aosta per la sanità in rapporto al bilancio. Sentivo nell'ultimo consiglio l'assessore alla sanità Marzi che diceva: di soldi ne mettiamo una tonnellata, no? Anche nell'ultima variazione hanno aggiunto dei soldi per i LEA, i livelli essenziali, eccetera. Il problema, dice lui, con tutti gli accessi che ci sono, e sono tantissimi, è proprio difficile stare dietro, no? Alla mole di richieste che arriva dalla popolazione, che spesso è anche anziana. Abbiamo tanti turisti, insomma, lo vediamo ad agosto che aumentano ulteriormente il numero. Insomma, sembra davvero che la situazione sia complicata da gestire. Secondo te basta solo dare dei soldi in più ai medici per risolvere?
1: Faccio una riflessione. Ho pensato in questi giorni, come sapete, abbiamo risolto il problema della rotonda Nusso. Però io mi chiedo, quando si tratta di fare dei lavori grandi, come le rotonde che bisogna spendere 1,5 milioni di euro, tutti sono d'accordo e nessuno discute. Quando si tratta di un problema di medicina che le persone hanno bisogno perché sono indispensabili, guardate un po', si discutono mesi e anni.
0: Ok, questo va bene. Punto di vista allora della nave dei disperati, del suo presidente Mario Pitolino, che noi comunque ringraziamo per essere passato a trovarci. Ci tiene sempre aggiornato lui sulle battaglie che portano avanti a nome della cittadinanza, perché loro non è che si inventano nulla, raccolgono le firme, percepiscono se quel tema è un tema sentito dalla popolazione e poi portano le ragioni dei cittadini che firmano, che sono tanti, perché abbiamo visto l'ultima petizione 400, ma solo a Nus 400. Sì, sono tante firme davvero.
1: E ne potevamo raccogliere molto di più.
0: Certo. Nus quanti abitanti fa? Aspetta che guardo.
1: 3.000
0: Nus abitanti, mi ricordo mai queste cose. Cioè, quasi 3.000, un po' meno di 3.000 abitanti. Sono 2.921 mi risulta abitanti. Va bene. Grazie allora davvero a Mario Pitolino. In bocca al lupo per tutte le vostre battaglie come nave dei disperati e buona giornata.
2: Sono le 10:07.
3: Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e quella danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Europa nonostante la loro diversa estrazione politica. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, scrivono. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei.
1: La crisi di Ceuta sembra infatti aver riaperto il vaso di Pandora su un dossier l'immigrazione che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
2: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
1: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India, dove è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
2: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus e il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato la diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
1: Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna che, accompagnata da emissione di cenere, ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
2: È tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Le emozioni sono il motore della nostra vita, ma perché non prendano il sopravvento bisogna usare con perizia un volante che non ci faccia andare a sbattere. Una ingenua metafora che richiama tuttavia un'intuizione antica. Aristotele scriveva che la virtù non consiste nell'assenza delle emozioni, bensì nel provarle al momento giusto, nei confronti delle persone giuste, per il motivo giusto e nel modo giusto. Ho letto un interessante approfondimento pubblicato da Internazionale, tratto da un articolo di un giornale olandese. Affronta 2 sentimenti, spesso confusi fra di loro, ma profondamente diversi, la gelosia e l'invidia. Molte emozioni complesse nascono dalla combinazione di emozioni più elementari, proprio come i colori derivano dalla fusione di quelli primari. La gelosia nasce dall'incontro fra paura e rabbia. È la paura di perdere qualcosa o qualcuno che consideriamo importante, accompagnata dalla reazione verso chi percepiamo come una minaccia. Guarda al futuro, vive di dubbi e cerca di difendere un legame. L'invidia invece nasce dall'intreccio fra tristezza e rabbia. Non teme una perdita, ma soffre per una mancanza, ciò che l'altro possiede che noi non abbiamo mai avuto. È un sentimento che nasce dal confronto e che può prendere due strade molto diverse. Ed è forse questo il passaggio più interessante nell'articolo. Gli studiosi distinguono infatti un'invidia benigna da una maligna. La prima può diventare uno straordinario motore di crescita. Il successo degli altri ci ispira, ci spinge a migliorarci, a imparare. La seconda invece nasce quando il divario ci appare incolmabile e il successo altrui viene vissuto come un'offesa personale. Allora non desideriamo più crescere noi, ma vedere diminuire l'altro. Anche la gelosia merita uno sguardo meno superficiale. Entro certi limiti può persino essere il segnale che una relazione ha valore e che temiamo di perderla. Diventa pericolosa quando si alimenta di sospetti, immaginazioni, bisogno di controllo, trasformandosi in possesso. Non è un caso che Shakespeare nell'Otello faccia definire la gelosia da Iago il mostro dagli occhi verdi, un mostro che divora anzitutto chi lo ospita. Né sorprende che Marcel Proust la descriva come un bisogno ansioso e tormentoso di possesso esclusivo. Sono pagine della grande letteratura che ci parlano del presente e purtroppo anche delle tante tragedie che ancora oggi riempiono le cronache, fino all'orrore dei femminicidi dove il possesso viene scambiato per amore. Le emozioni non sono nostre nemiche, sono una parte essenziale della nostra umanità. Riconoscerle, comprenderle e governarle è forse una delle forme più alte di libertà.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
5: Ale, dove sei?
6: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
5: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
6: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
5: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: andiamo col momento scientifico, momento nutrizionale scientifico.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché gli esperti hanno creato una dieta che secondo loro è l'ideale contro il caldo, visto che siamo dentro una delle estati più complicate da questo punto di vista. Il menù anti-afa, anche se non sono tutti d'accordo su questa cosa, però ci sono alcuni punti, quantomeno, in cui tutti gli scienziati concordano. Beh, intanto l'acqua.
1: Beh, certo, certo.
0: Non mi dire che devi bere tanto, sì, esatto. Beh, quantità giusta si aggira intorno tra i 3 e i 2 litri diciamo di acqua al giorno, in base al peso, in base al tipo di stile di vita che avete, eccetera. Diciamo, questo è abbastanza normale. Evitare bevande eccessivamente ghiacciate che possono esporre al rischio congestione. Vabbè, ci volevano gli esperti. Poi ancora evitare, secondo sempre gli esperti, tutte le bevande zuccherate, le bibite gassate, gli energy drink, i tè freddi, i succhi di frutta. Tutte queste cose apportano zucchero e ovviamente calorie, e però non contribuiscono al senso di sazietà, perché lo zucchero anzi tende a farci aumentare il senso di sete anziché idratarci. Quindi su questo occhio, perché può essere un po' ingannevole. E poi ancora la frutta e la verdura, la folcloristica frutta, attenzione, che questo ovviamente, ricordiamo che gran parte dell'acqua che assumiamo deriva proprio dagli alimenti, quindi frutta e verdura, che contengono di solito oltre il 90% in certi casi di acqua, sono preziosissime durante l'estate. Quindi benissimo, anguria, melone, pesche, albicocche, susine, fragole, tutto quello che trovate, va bene tutto, almeno 5 porzioni al giorno, questo viene consigliato dagli esperti. Direi che gli altri consigli fondamentali, finora delle banalità assolute, spero di trovare qualcosa di un po' così, una cosa un po' a effetto che non ti aspetteremo, tipo non so, la carbonara, no? Mangiate un sacco di carbonara, non credo che la troveremo, però tra poco.

Allora, finora devo dire che la dieta anticaldo degli esperti, cioè, conteneva una serie di ovvietà mai viste, tipo bere tanta acqua, mangiare tante verdure, evitare lo zucchero, le bevande gassate, queste cose qui. Però attenzione, abbiamo anche un ulteriore paragrafo di questo studio che dice: l'olio extravergine di oliva rappresenta il condimento di scelta. Utilizzato con moderazione. Usate anche erbe aromatiche, limone e spezie delicate per dare sapore, senza però mai eccedere con sale e salse. Ok, benissimo. Prediligete cibi freschi e colorati, tipo appunto frutta, verdure, legumi, pasta fredda, carni, pesce leggero. E per terminare, appunto, frutta fresca e gelato, va bene? Senza esagerare. Grazie amici professori. Le porzioni devono essere equilibrate, evitare di consumare contemporaneamente molti alimenti ricchi di grassi, sale e zucchero, mangiare lentamente e con

0: Music Box. L'osservatorio sul nord-est del Gazzettino registra una posizione netta sulla movida. L'80% dei cittadini è favorevole a vietare l'alcol per strada e a limitare gli accessi nelle aree più affollate. A sostenere maggiormente i divieti sono le donne, spinte dal bisogno di sicurezza e decoro urbano. Una sensibilità che cresce mentre la movida cambia volto e intensità nelle città del nord-est.
1: Ora parliamo della nuova valutazione di base, il sistema che sta cambiando il modo in cui viene accertata la disabilità in Italia. La riforma introduce un modello più semplice e uniforme. Le verifiche saranno affidate a un gruppo di 4 professionisti, tra medici dell'INPS, rappresentanti delle associazioni e figure psicologiche o sociali. Nelle province in sperimentazione, per patologie come diabete di tipo 2, autismo e sclerosi multipla, la valutazione considera non solo la salute, ma anche la vita quotidiana e l'ambiente della persona. Un metodo più moderno, che sarà presto esteso ad altre malattie croniche.
0: Ed ora passiamo ad approfondire la situazione in Val di Susa, dove resta chiara la dinamica di quel pomeriggio. Una protesta organizzata, con assalti ai cantieri e oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine. Le istituzioni parlano di violenza coordinata, mentre il movimento No TAV rivendica una grande mobilitazione. Intanto la valle resta divisa. C'è chi chiede più sicurezza e chi continua a denunciare l'impatto dei cantieri sul territorio. Le indagini proseguono, con centinaia di identificazioni e un presidio costante nell'area.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Molto bene, allora ci piace ospitare anche figure molto diverse. Oggi abbiamo avuto nella prima parte un ex carabiniere che è impegnato nel sociale, nell'attivismo, nella rappresentanza della cittadinanza su questioni anche, come dire, legate alla concretezza di tutti i giorni, quindi la viabilità, i parcheggi, queste cose. Adesso invece ci fa molto piacere poter fare un tuffo un po' nella letteratura, un po' nella storia, perché l'autore che ho di fronte, che è Giancarlo Telloli, che intanto saluto e presento, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: E che è stato un bravissimo professore, tra l'altro, no, di lettere, ce lo ricordiamo all'istituto magistrale soprattutto. No?
1: Sei poi, gentile.
0: Ecco, sì, io me lo ricordo io, tra l'altro, perché insomma ero anch'io in quel contesto, quindi proprio anche fisicamente ce l'ho presente. E non so se in seguito al pensionamento oppure anche già prima in servizio ha iniziato a scrivere dei libri, a scrivere dei romanzi, e l'ultimo di questi si chiama Nella tempesta, odissea di donne in pace e in guerra. Intanto ecco, ci sono subito due cose interessanti secondo me nel titolo: ci sono le donne e c'è la guerra. Di solito la guerra insomma si associa soprattutto agli uomini. Intanto ecco, facendo un passo indietro, di che guerra stiamo parlando?
1: Stiamo parlando della guerra del Kosovo del 98-99 del secolo scorso. È durata parecchio di più, però, perché era già iniziata con atti di ostilità reciproca fra le due componenti etniche del Kosovo, che erano appunto la componente serba minoritaria, ma fortissima perché aveva dalla sua il capo del governo, sì, serbo, e la componente albanese, che era fortemente maggioritaria, ma che però non aveva forza per potersi imporre sullo scenario internazionale in quel momento. E da questa guerra appunto viene fuori un dato interessante, che in realtà oggi noi stiamo dicendo spesso che la guerra ha bussato nuovamente ai cieli d'Europa con l'Ucraina. Purtroppo non è vero, era già iniziata con le guerre balcaniche la conoscenza dei conflitti all'interno dell'Europa, e le guerre balcaniche sono durate per tutti gli anni 90 del secolo scorso.
0: Sì, sì, noi un po' quella cosa la rimuoviamo, no, nel dibattito, cioè quando si parla delle guerre, l'ultima guerra è stata la seconda guerra mondiale, è una falsità assoluta, come se non ci fossero stati morti, drammi, tragedie in quella fase, insomma, fai bene a ricordarlo, sì.
1: Tanto è vero che ora che siamo alla vigilia della prossima guerra, speriamo però di no ovviamente, certo, dimentichiamo di tutto quello che ci ha portato in quella direzione. Ed è il fatto di dimenticare la storia, è un altro aspetto che uccide veramente la società contemporanea e l'umanità in genere.
0: Eh sì, purtroppo in un'epoca di grandi semplificazioni come quella che stiamo vivendo sembra impossibile mantenere insieme tutto, tutti i pezzi, no? Appena un polo politico internazionale fa una cosa negativa, si cancellano tutte le cose che può aver subito e viceversa. Cioè, ci piace tanto avere i cattivi e i buoni, no?
1: Esatto,
0: nelle narrazioni.
1: Questa è la dicotomia che da sempre nella storia si ripropone: noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, sì, oppure loro sono i buoni e i nostri sono i cattivi.
0: Certo.
1: È tutto molto relativo. In realtà la realtà è ben più complicata di così, ed è ben più sfaccettata di quanto noi pensiamo.
0: Assolutamente. E tra l'altro quella della guerra è una realtà che anche Giancarlo Telloli, diciamo, da un punto di vista umanitario possiamo dire, ha conosciuto, perché mi raccontavi di essere stato anche sul campo, no, in quel di Valona, con la Protezione Civile, che anche dalla Valle d'Aosta aveva inviato comunque degli aiuti proprio sul finire degli anni 90, se non sbaglio, no, in quel conflitto.
1: Certo, ma se torniamo al romanzo, il romanzo in realtà è composto di due parti. In una prima parte vengono ripercorse le vite di tre donne, 3/4 donne, che percorrono tutta la dissoluzione della ex Jugoslavia fino a fuggire all'inizio del 99. Fuggire verso dove? Verso l'Albania, era il paese di adozione per i profughi di origine albanese. In Albania la regione Valle d'Aosta, come altre regioni italiane, e istituì un campo per i profughi a Valona, a Vlore come la chiamano nel romanzo, dove appunto queste donne che io ho avuto l'occasione di conoscere giunsero disperate, lacere, ferite nel corpo e nell'anima proprio da questa guerra di sterminio. E lì si determinò un momento di, se vuoi, di solidarietà internazionale fra noi italiani, noi valdostani, e questi profughi albanesi.
0: Sì, mi piace molto anche la motivazione, no, che ti ha spinto a scegliere le donne come protagonista del tuo libro Nella tempesta. Tu dici proprio questo, anche nel sottotitolo, Odissea di donne in pace e in guerra, dici, insomma, sono gli uomini che partono e vanno al fronte, che spesso combattono, ma sono proprio le donne che devono poi sostenere il peso della continuità della vita. Mi piace molto questa espressione.
1: Esatto, ma questo era già venuto fuori, mi autocito, non si dovrebbe fare, ma lo faccio lo stesso, era già venuto fuori nei due primi lavori che io avevo scritto a livello di romanzo. Il primo, Jeanne e gli altri al confine della notte, raccontava gli ultimi mesi di vita e la morte di un ragazzo del 99 di Charmansot caduto sul Solaroli nel 1917. Il secondo romanzo invece, Tereso e l'altro confine, che anche nel titolo richiamava il tema del confine, Tereso era la ragazza di Jeanne che conosce un altro tipo di guerra, la guerra trascorsa a casa, trascorsa nei campi a quei tempi, trascorsa in fabbrica a costruire munizioni, trascorsa nell'attesa, un'attesa che non si conclude quasi mai in maniera positiva. Ecco, queste mie donne del Kosovo si ritrovano a vivere un'esperienza analoga, una guerra che le traversa e che le costringe in un qualche modo a scegliere una vita nuova. Una vita nuova rispetto, per esempio, alla società patriarcale nella quale erano nate e cresciute, una vita nuova rispetto anche alle solidità familiari che ormai venivano tutte a mancare.
0: Sì, è molto, molto bella questa descrizione di Giancarlo Telloli, che è con noi in diretta su Top Italia Radio. Stiamo parlando del suo ultimo libro, Nella tempesta, Odissea di donne in pace e in guerra. La cosa che io trovo, Giancarlo, poi torniamo sul libro, insomma, andiamo ancora più nel dettaglio, senza fare spoiler, per carità, perché non sia mai che facciamo degli spoiler sui libri. Però ecco, la cosa che noto è che quando c'è un conflitto, quando si passa attraverso una guerra, come è successo alle popolazioni dell'ex Jugoslavia, diciamo, il segno di quello che succede non tocca solo i viventi, ma anche le generazioni che arrivano dopo. Tu, tra l'altro, se non sbaglio, racconti anche di una nascita, no, in qualche modo, in questo libro. Comunque hai potuto vedere come la vita prosegue anche in tempi di morte, di guerra. E però c'è sempre qualcosa, cioè, se tua mamma o tua nonna hanno subito la guerra, tu in qualche modo è come se portassi una traccia di questa cosa. Lo percepisci anche
1: ma
0: tu?
1: Ma certo, sì. Ma è assolutamente così. Intanto, tornando brevemente al romanzo, la nascita di cui tu hai parlato è la nascita di Brenda, che è la bimba che la protagonista, Vezire, partorisce proprio mentre nel campo della Valle d'Aosta, e da lì poi parte il discorso del futuro. Da questo punto di vista, se mi permetti un parallelismo con quanto tu dicevi, io lo farei anche sull'oggi. Tu pensa ai bambini della zona di Gaza, o pensa ai profughi che arrivano da mille parti del mondo. Quelli portano dentro di sé una guerra che molto spesso non hanno combattuto, ma li segna. Due possibilità ci sono a questo punto: o riuscire a edulcorare, a sublimare quel sentimento riguardo alla guerra, oppure è l'odio quello che prevarrà, sì, e che tende a sedimentare per cominciare a costruire il clima per nuove guerre. Ed è quanto succede sicuramente ancora oggi per quanto riguarda la zona dei Balcani, la ex Jugoslavia. Siamo in una situazione nella quale non si sono affatto stemperate le tensioni, anzi sono palpabili ancora oggi. Un esempio concreto è rappresentato dal fatto che la KFOR, la forza armata del nostro esercito che opera in peacekeeping in Kosovo, è ancora là ed ancora deve dividere i contendenti.
0: Sì, basta attraversare i confini, certi confini, soprattutto in quella zona, Montenegro, Bosnia, Serbia, Kosovo, davvero attraversare quei confini, ma anche verso la Croazia, che noi consideriamo un paese ormai turistico, no? Dove fare le vacanze, eccetera. Insomma, non è così, non è come andare in Francia, ecco, proprio sono cose che si notano.
1: No, non lo è sicuramente, soprattutto perché avverti l'ostilità fra le due componenti, fra le due o le tre o le molti componenti etniche, perché lì vi sono sicuramente, vabbè, gli albanesi, come ti dicevo, vi sono i serbi, certo, ma vi sono i croati, vi sono gli sloveni, vi sono i bosniaci, vi sono una serie di etnie incredibile. Ma poi su questo si innesta un altro problema, che è il problema delle religioni, perché lì vi sono dei cristiani cattolici, dei cristiani ortodossi, sì, degli islamici, è molto forte la componente islamica, per esempio proprio nel Kosovo, e tutto questo crea delle ostilità. o meglio delle incompressioni che possono diventare facilmente ostilità.
0: Sì, sì, sì. Sono purtroppo braci ancora calde che vediamo possano insomma riprendere a bruciare da un momento all'altro.
1: Sono fuochi ancora accesi sotto la cenere apparente dell'uniformismo che abbiamo creato grazie ai nostri bombardamenti su Belgrado.
0: Sì, sì, certo. È una parte della storia, a proposito di insegnamento, visto che Giancarlo Telloli è stato insegnante, alla quale non so adesso, ma ai miei tempi, uso questa espressione, manco si arrivava. Cioè noi finivamo il programma scolastico, mi ricordo ancora, in quinta superiore.
1: Con la seconda guerra
0: sì,
1: mondiale.
0: Appena dopo guerra, sì. al limite, la guerra fredda.
1: Ma erano quelli bravi, perché io a volte facevo fatica a finire il discorso sul fascismo, quindi figurati. Certo. D'altra parte, se vuoi approfondire, questo dovrebbe essere.
0: Sì.
1: Cioè, apriamo una parentesi. Sì. Mi chiedo, a cosa serve la storia fatta attraverso le date asettiche, fatta attraverso i resoconti che non tengono conto dell'umanità delle persone, della situazione culturale, della letteratura di quei posti? Sì. Serve praticamente nulla. La storia, infatti, come tu sai, nelle scuole superiori un tempo serviva poco. Se oggi si parla di tutto questo, io credo di no. Credo di no, e forse un po' per mancanza di tempo e un po' per mancanza di approfondimento delle situazioni.
0: Sì, anche perché poi i fatti storici si sommano, cioè continuano a, come dire, diventare sempre più numerosi e sempre più importanti sul nostro oggi, sull'attualità, perché adesso il 2001, le Torri Gemelle, che noi abbiamo magari vissuto in prima persona, è già storia quella, no? Per le generazioni nate adesso. Quindi...
1: Ma perché? Perché il moltiplicatore nuovo che noi abbiamo oggi come oggi è giustamente internet, certo. Sono i social e l'intelligenza artificiale, e quindi è chiaro che tutti gli eventi vengono moltiplicati a dismisura, e basta un battito d'ali di una farfalla in Brasile per far scatenare un problema enorme in Giappone. Oggi siamo così.
0: L'effetto farfalla, il famoso...
1: È l'effetto farfalla, certo. Credo che te lo ricordi.
0: Benissimo. Giancarlo Telloli, se hai ancora 5 minuti, sentiamo le notizie, poi torniamo con l'ultima fase. Se avete domande, volete interagire con l'ospite, potete scriverci al 349-722-5831.
1: Bene.
2: Sono le 11 e 9 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
4: Intanto arriva l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri Tajani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
5: Medio Oriente: secondo alcune fonti il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva spinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir: l'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
4: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
5: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
4: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di getto del peso con Leo Fabbri chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
5: È tutto, a più tardi.

0: Bene, ancora qualche minuto, lo ringraziamo per essere ancora qui con noi, Giancarlo Telloli, in diretta su Top Italia Radio, autore, tanti libri al suo attivo. Adesso non so quanti libri sei, Giancarlo.
1: Questo è il quarto lavoro.
0: Quarto lavoro, stiamo parlando appunto dell'ultimo, che è Nella tempesta, Odissea di donne in pace e in guerra, un libro che muove da un fatto storico, da insomma le guerre nei Balcani, soprattutto stiamo parlando ovviamente di quella coda, insomma, sul finire degli anni 90, perché poi di fatto da lì, dalla sua esperienza anche sul campo, attraverso la protezione civile a Valona, nasce una delle storie più belle, anzi proprio la storia contenuta in questo libro, una storia di rinascita, una storia al femminile, lo dicevamo, le donne sono protagoniste di questo testo, ed è un testo che insomma ha secondo me anche una bellissima frase, adesso non so se è tratta da lì, però stavo prima leggendo in questi documenti che mi ha gentilmente passato Giancarlo, ecco qua, dicevi: se dovessi riassumere Nella tempesta in una frase, direi è un romanzo sulla resistenza umana. Adesso va molto di moda la parola resilienza, no, di questi tempi, forse la parola resistenza rende meglio l'idea quando si parla di guerra e non di questioni, come dire, di una società che è immune o pensa di esserlo.
1: Beh, sicuramente la resilienza opera, credo io, che non sono un linguista, opera quando si tratta di capire per quanto tempo potremo fare a meno di interrompere la dieta, sì, o per quanto tempo dovremo sopportare un compagno. Resistenza è una parola nobile che ultimamente si impiega in maniera divisiva in Italia, perché la resistenza è comunque un momento nel quale ci si libera da una difficoltà forte, da un problema gravissimo come può essere una guerra. E le mie donne del romanzo fanno una resistenza vera e propria. Resistenza nei confronti della guerra, sì, ma non solo di questo. Tu pensa quanta resistenza ci vuole per potersi liberare ed essere donne di religione islamica in una società conservatrice come quella albanese del Kosovo, nel quale le donne sono di fatto le vittime designate di ogni sopruso e di ogni ordine proveniente dai maschi.
0: Sì. E poi la parola resistenza implica anche un dover sopravvivere, no? Quindi c'è di mezzo la propria vita, c'è in ballo la sopravvivenza quando si parla di resistenza, no? Quindi certo, c'è questo che è una cosa, per fortuna ci stiamo disabituando a questa cosa, anche se gli scenari globali ci portano a essere anche un po' pessimisti. Parlavo fuori onda con Giancarlo, insomma tu non sei molto ottimista su come si stanno mettendo le cose, no? A livello
1: sarebbe
0: mondiale.
1: Difficile esserlo ottimistico, ma la resistenza sai è anche semplicemente il fuggire dall'orrore, e già questa è un'azione di resistenza. Certo. Le mie donne che fuggono da Dullak, che è un villaggio vicino a Peja in Kosovo, e arrivano fino a Valone in Albania, le mie donne compiono un'azione di resistenza anche soltanto perché fuggono in mezzo agli orrori, fuggono in mezzo alle stragi, vedono morire uomini, sono soprattutto gli uomini a patire, assistono a stupri, assistono a momenti di inenarrabile difficoltà, proprio perché questa è una vera e propria resistenza della propria individualità e direi della propria femminilità, che è indomita.
0: Ecco, se un ascoltatore volesse comprare una copia di Nella tempesta, online vedo che si trova molto facilmente, CBS, Feltrinelli, Libraccio, un po' tutti i siti. Certo. Se ci fosse qualcuno invece sostenitore dei negozi di prossimità...
1: Andate da Romano e Pernetta.
0: Ah, benissimo.
1: Andate da Brivio 2, la trovate addirittura comodissimo, perché in piazza la trovate. La trovate anche in altre librerie della Valle d'Aosta, sicuramente c'è nella libreria di Courmayeur. Però il mio cuore io l'ho dato a Romaine, certo, anche perché ho già presentato il libro presso di lei, in quell'angolo favoloso che c'è dietro Piazza Chanoux.
0: Lei ogni tanto viene ospite anche nostra, insomma, ogni tanto, una volta organizziamo una cosa, diciamo, no, di coppia,
1: bello,
0: se ti va.
1: Bello, così, bello, volentieri.
0: Un dialogo
1: volentieri
0: tra la libraia sgarruppata, come si autodefinisce, e Giancarlo Telloli, insomma, l'autore di questo Nella tempesta, che peraltro verrà anche presentato sul territorio valdostano, già l'hai fatto, insomma, inizio agosto, eri a Morgé, mi ricordo questo. Tra tre giorni sarai invece a Cogne, giusto? Giovedì alle 17.
1: Sì, alle 17, giovedì 13 alle 17 sono all'auditorium della biblioteca di Cogne, e dove vedremo di parlare della tempesta, ma in un modo particolare. In realtà io non faccio delle presentazioni paludate ed accademiche, io mi limito a leggere alcuni brani del mio libro facendoci passare sopra delle immagini, che in questo caso sono chiaramente le immagini delle mie protagoniste, immagini di guerra, immagini di natura, di quella zona bellissima dei Balcani, e in cui faccio passare anche della musica, la musica che è stranissima, la musica kosovara è musica veramente al di fuori della nostra, delle nostre modalità, perché è musica islamica, è musica non più modale che tonale, quindi vale la pena anche di ascoltarlo.
0: Quindi, ecco, sicuramente a Cogne alle 17 giovedì, poi venerdì sarai in uno scenario bellissimo che è Maison Gerbollier alla Salle, quindi anche lì dentro un casaforte medievale, certo, un posto bellissimo dove presentare un libro. Ti ricordi a che ora?
1: Alle 21. Vorrei ancora aggiungere che la Salle è uno dei miei luoghi del cuore, visto che ho diretto la banda musicale di Courmayeur e la Salle per più di 40 anni, per cui troverò degli amici, lì sicuramente troverò degli amici.
0: E poi so che a settembre, insomma, hai in cantiere tante cose, sicuramente Pollen, hai in mente anche, e ci sono già alcune cose che sono molto vicine all'essere confermate o sono già ufficiali fuori dalla Valle d'Aosta?
1: Sono già ufficiali.
0: Già ufficiali. Okay.
1: Moncalieri è già ufficiale. Ah, sì, sì.
0: Benissimo, ok. Comunque state sintonizzati, anche noi vi aggiorneremo e anzi torneremo volentieri a chiacchierare con Giancarlo Telloli in futuro per, insomma, sapere le prossime date e le eventuali novità che si aggiungessero a questo calendario già tutto sommato piuttosto fitto, per poterlo vedere dal vivo, poter ascoltare alcuni brani di questo Nella Tempesta. Giancarlo, io ti ringrazio davvero per essere passato qui da Top Italia Radio.
1: Intanto, sono io che ringrazio te innanzitutto, che ringrazio Top Italia Radio, ma che ringrazio in particolar modo gli ascoltatori di quest'oggi. A risentirci presto, spero.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Oggi la giornata si presenta più variabile. Il mattino è tranquillo, con spazi di sereno e nubi irregolari. Nel pomeriggio sono possibili brevi rovesci locali, soprattutto nelle zone più esposte. La sera resta grigia ma stabile, con un clima più fresco, e dopo un eventuale rovescio l'aria diventa così limpida che le cime sembrano ancora più vicine.

Music Box. Lucio Dalla, bellissima questa futura, grande classico in un momento, in giornate come queste in cui comunque i grandi autori del cantautorato italiano sono tornati un po' al centro anche dei nostri ascolti su Spotify. È brutto magari da dire perché non dovrebbero farlo solo in queste occasioni tragiche, ma insomma dopo la scomparsa davvero che ha colpito tutti di Francesco Guccini, è chiaro che questo è tornato a essere, per fortuna insomma, una volta all'anno, speriamo insomma, non più di quello, ecco, al centro un po' anche di tutti vari algoritmi, vedo adesso di Spotify, insomma, che c'è un picco di ascolti ovviamente di Guccini, ma anche un po' di tutti gli altri grandi nomi del cantautorato italiano, e sono tanti. Uno di questi sicuramente era Lucio Dalla, che abbiamo recuperato nel nostro Music Box. Ora proseguiamo tornando un po' più, come dire, ai giorni nostri, tornando un po' più anche all'inglese come lingua che domina un po' tutta la nostra playlist, con un pezzo di Youngblood.

0: James Arthur, questa è la Celebrate. Sono le 11:44 minuti, lunedì 10 agosto. Tra poco arriva la scelta musicale che fate voi col disco libero. Quindi mandateci qualcosa sul nostro numero WhatsApp classico, quindi 349-722-5831. Vale abbastanza tutto, quindi potete sbizzarrirvi con i suggerimenti musicali. Tra poco scopriamo quali sono e li mettiamo un po' in fila per sceglierne poi solo uno, perché sarà quello a chiudere la diretta di oggi. Adesso c'è lo sport.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica col Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendidi le medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Allora sì, mancano due minuti, quindi non faremo il ballottaggio, ma c'è un motivo molto valido per andare dritti. Primo è che sono andato lungo coi tempi, non me ne sono accorto. Secondo motivo è che quando ci sono loro nel ballottaggio è inutile farlo. Questo è scientificamente provato, vincono nel 101% dei casi. I Blink li risentiamo in questo pezzo del 2000.

0: serviva forse fare il ballottaggio? No, assolutamente no, tanto vincevano comunque i Blink, che abbiamo risentito in questa What's My Age Again. Noi ci ritroviamo domani dalle 9 in poi, per oggi da Riccardo direi che è tutto. Ritrovate le due interviste nel podcast tra pochissimo, che abbiamo avuto ospiti opposti oggi per certi versi, un letterato e diciamo magari non una persona con una cultura letteraria così elevata, ma che fa delle cose importantissime che vanno raccontate, che è un rappresentante di, diciamo così, di quell'associazionismo di cittadinanza, no? Che insomma in certi momenti riesce a essere ancora protagonista della scena, almeno della cronaca, quantomeno, no? Del dibattito pubblico. Vabbè, risentite tutto tranquillamente su Spotify, Top Italia Radio le interviste. Per oggi è tutto, ciao, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale. Sicurezza, criminalità e pressioni sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber a difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
1: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti.
2: Siamo alla cronaca, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della colluttazione, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne di Ugento, Lecce, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è invece stato trovato seminascosto in un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata.
1: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
2: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
1: Economia. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che ha analizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa. Boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
2: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terra.

0: Ora passiamo alla notizia di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina in Molise. Il caso, risalente ai giorni di Natale, resta ancora avvolto nel mistero. I primi malori si sono manifestati il 25 dicembre, seguiti da un rapido peggioramento che ha portato al decesso tra il 27 e il 28. Proseguono le analisi su abiti, arredi e superfici della casa per individuare con precisione la fonte del veleno. Sono arrivati gli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute, chiamati a supportare gli investigatori nel sopralluogo tecnico, mentre il giallo rimane aperto.
1: Ora passiamo al taglio delle accise. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, dopo due giorni dal decreto, i prezzi non sono scesi come previsto. In Campania un pieno costa 5,24 euro in più del dovuto, in Basilicata quasi 4 euro, in Molise 3,79. Anche nelle regioni più virtuose, come il Friuli Venezia Giulia, il divario resta vicino ai 2 euro. L'UNC chiede controlli immediati per garantire ai cittadini il risparmio promesso.
0: Ora passiamo al traffico di inizio agosto. Il primo weekend di agosto ha già registrato bollino rosso sabato, con traffico molto intenso sulle principali direttrici verso mare e montagna. Viabilità Italia segnala code in uscita dalle città e rallentamenti sulle autostrade del nord, in particolare lungo A4, A22 e A1, oltre alle statali verso le località balneari. Le previsioni confermano che sabato è stato il giorno più critico, con partenze concentrate nelle ore centrali e del pomeriggio. Anche nei prossimi giorni si attende traffico sostenuto per gli spostamenti di breve e medio raggio, mentre il controesodo inizierà a farsi sentire già da lunedì.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
2: È stato arrestato l'uomo a bordo di un'auto scappato senza prestare soccorso, ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo, in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito per una seconda volta per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni in terapia intensiva, in pericolo di vita.
3: Un bambino di 4 anni è stato invece travolto dall'autovettura condotta dal padre, che stava effettuando una manovra nei pressi dell'abitazione della famiglia. È accaduto ieri sera a Borgia Centro, in provincia di Catanzaro. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Giunto con dali soccorso all'ospedale di Cosenza, il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
2: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale: sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
3: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
2: In nuoto, al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale 100 stile, come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
3: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Music Box. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che se assunta in quantità eccessiva potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: baby, I'm a rock star.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti!
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC!
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza ma col fiatone anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, foro le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. Precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
1: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un migrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
2: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
1: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
2: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
1: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m e la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
2: È tutto, a più tardi.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: L'osservatorio sul nord-est del Gazzettino registra una posizione netta sulla movida. L'80% dei cittadini è favorevole a vietare l'alcol per strada e a limitare gli accessi nelle aree più affollate. A sostenere maggiormente i divieti sono le donne, spinte dal bisogno di sicurezza e decoro urbano. Una sensibilità che cresce mentre la movida cambia volto e intensità nelle città del nord-est.
2: Ora parliamo della nuova valutazione di base, il sistema che sta cambiando il modo in cui viene accertata la disabilità in Italia. La riforma introduce un modello più semplice e uniforme. Le verifiche saranno affidate a un gruppo di 4 professionisti, tra medici dell'INPS, rappresentanti delle associazioni e figure psicologiche o sociali. Nelle province in sperimentazione, per patologie come diabete di tipo 2, autismo e sclerosi multipla, la valutazione considera non solo la salute, ma anche la vita quotidiana e l'ambiente della persona. Un metodo più moderno, che sarà presto esteso ad altre malattie croniche.
1: Ed ora passiamo ad approfondire la situazione in Val di Susa, dove resta chiara la dinamica di quel pomeriggio. Una protesta organizzata, con assalti ai cantieri e oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine. Le istituzioni parlano di violenza coordinata, mentre il movimento No TAV rivendica una grande mobilitazione. Intanto la valle resta divisa. C'è chi chiede più sicurezza e chi continua a denunciare l'impatto dei cantieri sul territorio. Le indagini proseguono, con centinaia di identificazioni e un presidio costante nell'area.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: protagonista è il loro peluche preferito che viaggia nello spazio e voi dovete improvvisare una trama da premio Oscar in 3 secondi.
1: Ma l'intelligenza artificiale oggi può diventare una vera e propria fabbrica di fantasia per i genitori, gli zii o i babysitter.
0: La prima app utilissima, vabbè, c'è GPT o Gemini, usata semplicemente come modalità voce.
1: Potete fare un prompt semplicissimo a voce, magari proprio insieme ai bambini. Raccontami una favola dolce di 3 minuti con protagonista un drago vegetariano di nome Matteo che ha paura del buio.
0: Sì, in un istante la IA racconta una storia perfetta, calibrata sull'età del bambino e con un tono rilassante e rassicurante.
1: E se il bambino vuole cambiare un dettaglio durante il racconto, basta interrompere e dire: ora fai entrare in scena un coniglietto magico e la storia si adatta al volo.
0: Ma la cosa più bella è che la IA può essere usata per aiutare i bambini ad affrontare piccoli momenti delicati.
1: Tipo la prima visita dal dentista, la paura del primo giorno di scuola o il capriccio per lavarsi i denti.
0: Sì, potete chiedere alla IA:

0: Oddio, se volete fare un salto di qualità potete trasformare la morale della favola in una canzoncina o una ninna nanna personalizzata con il nome del vostro bambino.
1: E per chi ama illustrare le storie, la terza risorsa rapida è Midjourney o Dalì. Potete generare una figura del protagonista da mostrare sul telefonino prima di spegnere la luce. Ma dai, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: ChatGPT Voce o Gemini per inventare favole al volo e personalizzate. Suno per creare ninna nanne su misura e l'AI generativa di immagini per dare un volto ai personaggi.
1: Poi lo diciamo, l'AI non sostituisce la voce e l'abbraccio di un genitore, ma ci dà quella scintilla di fantasia in più quando la stanchezza si fa sentire. Perché il vero superpotere non è la tecnologia, ma il tempo, la qualità e la complicità che creiamo con i nostri bambini prima di farli fare i dolci sogni. Ma comunque fateci sapere cosa ne pensate sui social.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
3: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà le città più calde, Brescia, che domani segna bollino arancione.
3: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
4: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza, pronto soccorso, che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
2: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti, ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. È lunedì 10 agosto 2026, partiamo con una nuova settimana di break on, quella che ci porterà a Ferragosto, ma prima bisogna vivere intensamente la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri. Intanto colgo subito l'occasione per fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano Lorenzo. 349-7225-831, se volete fare gli auguri a un vostro amico o un vostro parente potete utilizzare il numero della radio. Mi raccomando, non condividete la lista dei desideri, altrimenti non si avverano. Questa è una piccola avvertenza, poi fate vobis. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, quella sì che vi fa avverare tutti i vostri desideri. Quattro radio in un'unica app. E per finire, seguite anche i nostri contatti social, sempre super aggiornati. Basta digitare chiocciola Top Italia Radio e lì trovate il mondo magico di news, video e tanto tanto altro. Nel frattempo, spazio alla buona musica. Dai, che è lunedì!

questo ritmo sauna di Break On in questo giorno, lunedì 10 agosto 2026. E diciamo le cose come stanno. La maggior parte degli italiani si trova in modalità vacanza, quindi ha anche tempo di pensare alla lista dei desideri. Mi raccomando, non condividete la lista, altrimenti non i vostri desideri non si avverano, sia mai che poi io sia la causa dei vostri fallimenti, quello mai. 349 7225 831, sapete, sono un po' curiosa, voglio soltanto sapere da voi se avete realizzato la lista, soltanto questo, molto semplice. Sì, Chiara, ho già fatto. Sì, Chiara, ho già visto anche una stella cadente, perché magari ci sono anche persone fortunate e hanno già visto qualche stella e hanno già esaudito un desiderio. Tutto è possibile, anche perché ricordiamo il fenomeno delle Perseidi è attivo dal 17 giugno e terminerà il 24 agosto, quindi c'è ancora un bel po' di tempo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Saluto ancora a tutti coloro che si chiamano Lorenzo e pensando ci sono tante canzoni che fanno riferimento ai desideri. La prima in assoluto che mi viene in mente è quella di Jovanotti, le stelle che cadono è la notte dei desideri, sicuramente ve la ricorderete. Poi andiamo all'interno di un mondo magico, i sogni son desideri, famosa fiaba di Cenerentola. Quando un desiderio cade invece è un brano di Michele Bravi, quello mi manca, non lo so e magari poi me lo vado anche ad ascoltare, la canzone dei desideri di Luca Gemma, è un pezzo cantautorale incentrato sull'attesa e sull'esperienza, anche questo mi manca. Voi conoscete altre canzoni che hanno come oggetto, come centro i desideri? 349-7225-831, aspetto sia il titolo, ma aspetto anche la vostra performance canora.

Come Ricon stiamo parlando di canzoni che fanno riferimento alla notte dei desideri. Quella più conosciuta, quella più nota è quella di Jovanotti, Le stelle che cadono la notte dei desideri. Pensate, è uscita nel 2011, quindi in un'epoca ormai lontana, un'epoca a noi sconosciuta. Però le canzoni sanno sbloccare dei ricordi, sanno sbloccare dei momenti, e questo è il bello, anche perché settimana scorsa parlavamo anche della musica che è innata, i neonati sanno riconoscere l'altezza, il timbro, il cambio di ritmo, ed è una cosa davvero pazzesca, un sondaggio che mi ha lasciato davvero a bocca aperta. 349-7225-831, condividete la canzone che fa riferimento ai desideri. Abbiamo accennato anche alla famosa favola di Cenerentola. Tutto quello che volete e soprattutto tutto quello che desiderate si trova proprio qui su Top Italia Radio. Ora spazio alla musica.

0: soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Let's go.

Music Box. Stai ascoltando Break On in mia compagnia. Io sono Chiara, fino alle 18. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scorrere a scaricare, e @ Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. E a proposito

codici, parliamo di intelligenza artificiale, sempre più sulla bocca di tutti, protagonista indiscussa del 2026. Tutti portano con sé in spiaggia ChatGPT, chiedono l'impossibile e soprattutto molti vogliono aggiornare le loro competenze per avere delle risposte efficaci, immediate e a volte vanno oltre, superano i limiti e le competenze di ChatGPT o di qualsiasi altro software. Per esempio, chiedono consigli in ambito sentimentale. Adesso è fin troppo, perché i sentimenti, sappiamo che stiamo chattando con un vero e proprio robot, quindi non comunica delle emozioni, non comunica delle sensazioni, ma si limita a rispondere sulla base del prompt che andiamo ad inviare. Com'è possibile nel 2026 chiedere dei consigli in ambito sentimentale, in ambito amoroso? E a pensarci, ci sono tante persone che lo fanno, tante persone che ogni giorno ci cascano, perché poi stanno lì, leggono attentamente le risposte, ma sono risposte banali, veramente banali. 349 7225 831, avete mai chiesto dei consigli in riferimento alla vostra condizione sentimentale?

l'intelligenza artificiale ormai è la padrona indiscussa dell'estate 2026. Molti italiani hanno fatto affidamento all'intelligenza per poter creare la vacanza da sogno, la vacanza perfetta. Sono tanti quelli che chiedono, per esempio, creami l'itinerario perfetto per vivere una settimana in Sardegna, per vivere in Sicilia. Adesso faccio riferimento alle nostre due isole, ma qualsiasi località, qualsiasi itinerario, lei propone il giusto percorso con tanto di chilometri, benzina, la benzina che si consuma, con le entrate, le uscite e via dicendo. E ci sta utilizzarla anche per questo scopo, ma altri stanno prendendo un po' quella che è una brutta piega, perché le stanno chiedendo veramente l'impossibile, trasformano ChatGPT come se fosse un consulente, uno psichiatra e uno psicologo. 349-7225-831, è giusto chiedere informazioni in ambito più intimo, personale e sentimentale? Fatemi sapere la vostra.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

questo lunedì 10 agosto 2026, tante richieste, ma vi ricordo che il cervello artificiale è uno solo, quindi può operare delle risposte, può generare delle risposte, ma con unico cervello. E vi ricordo anche che questo cervello è privo di emozioni, quindi evitate di fare delle richieste in ambito sentimentale, amoroso, perché riesce a fare uno più uno, ma già se le chiediamo, cerca di fare 2 più 2, va in panico. Ecco, per intenderci un po', per fare questo paragone. Si sta quasi per concludere la prima ora di Breakona, rimanete lì, come sapete staremo insieme fino alle 18 ore.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
1: Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1000 voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha invece colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa la reazione di Hamas.
1: Incidente all'aeroporto di Milano Linate: un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20, quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presenta il conto anche ai pronto soccorso, il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme. Mancano 7.000 tra infermieri e medici.
1: Prima giornata degli europei di atletica, Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Huyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci siamo, seconda ora di Break On in questo lunedì 10 agosto 2026. Raccontatemi un po' quello che state facendo in questa giornata al 349-725-831. Vi invito a scaricare l'applicazione Radio Video Network, così potete portarci ovunque voi siate. Siete al mare, siete in città, siete in montagna, siete al lago, poco importa, cambia il panorama, ma l'applicazione rimane sempre la stessa. E poi ci sono anche i nostri contatti social, sempre attivi, super aggiornati. Basta digitare chiocciola Top Italia Radio sia su Instagram sia su Facebook. Non potete sbagliarvi, è molto semplice, lì trovate tutte le varie informazioni e c'è anche il link al sito www.topitaliaradio.it. Altre due ore insieme si parte. Quello che non può mai mancare è la buona musica e via!

seconda ora di Break On in questo lunedì 10 agosto 2026. In mia compagnia io sono Chiara, stiamo insieme fino alle 18. Settimana scorsa parlavamo di regole, quello che si può fare, quello che non si può fare in spiaggia, e ritorneremo proprio lì perché gli italiani ormai scelgono come meta delle loro vacanze proprio la spiaggia, sia per prendere il sole sia per fare attività fisica, e sono aumentate le multe a chi danneggia l'ecosistema. Questo sarà il prossimo argomento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Come già vi accennavo, parliamo di comportamenti spiaggia, quelli che sono giusti, quelli che sono sbagliati, in particolare quelli che possono danneggiare l'ecosistema. Tra questi c'è la cattura di granchi e meduse con il retino, non se puede, il mettere pesci e animali acquatici nei secchielli di plastica e di lasciarli al sole, non se puede, e non si possono neanche colpire con palette e bastoncini, mi raccomando. Anche i contatti ravvicinati con stelle marine e pesci delfini, magari per fare un semplice selfie che poi diventerà virale sui social, verranno vietati, in quanto reati come stabilito dagli articoli 544 bis e ter del codice penale. Questi sono solo alcuni dei comportamenti che non si possono fare in spiaggia. Quindi, se adesso siete in spiaggia, state vedendo una persona che sta danneggiando l'ecosistema, fermatevi e diteli: ho sentito in radio che non se puede. Diteli proprio queste parole.

sono tanti i comportamenti che possono danneggiare l'ecosistema in spiaggia: catturare granchi e meduse, colpirli con palette e bastoncini, mettere pesci e animali acquatici all'interno dei secchielli per poi lasciarli al sole, e questi sono soltanto alcuni. E pensate che con alcuni si rischia anche la reclusione da 1 a 4 anni e multe da 10.000 a 60.000 euro. Quindi ci penserei bene prima di prendere un granchio e inserirlo all'interno del secchiello. Ma anche altri comportamenti, come per esempio prelevare sabbia, ciotoli, sasso, conchiglie, si deve chiedere l'autorizzazione. Le multe possono arrivare fino a 7.000 euro e comprendono l'acquisto di merce contraffatta sotto l'ombrellone e anche l'esecuzione di tatuaggi. Non si possono fare. Per quanto riguarda il fumare in spiaggia, i mozziconi dovranno essere buttati negli appositi recipienti. C'è una legge che prevede sanzioni da 60 a 300 euro per chi butta mozziconi in mare o li nasconde sotto la sabbia. Quindi questi sono soltanto alcuni comportamenti. Qui ce ne sono tanti, adesso bisognerebbe fare soltanto 3 ore parlando proprio di comportamenti che non si possono fare, che non si possono attuare. Non c'è tempo, io ho cercato di riassumere. Mi raccomando, utilizzate la testa e siate responsabili.

Music Box. Stai ascoltando Bricon in questo lunedì 10 agosto 2026. Ora parliamo di regole, non in spiaggia, perché adesso abbandoniamo un attimo la spiaggia, le regole per fare un'ottima recensione nel 2026. Spesso vengono generate dall'intelligenza artificiale, si crea il prompt, scrivi la recensione positiva e negativa per quel tipo di esperienza che ho fatto, e l'antitrust, per correre ai ripari, ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online degna di nota. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. Quindi stop alle recensioni fake, scrivimi che quel locale aveva quella luce soffusa.

E quella pietanza non era così buona come me l'aveva fatta credere dal sito. Ecco, questi tipi di esperienze devono essere certificate dallo scontrino. Voi siete soliti fare una recensione quando acquistate qualcosa, quando fate un experience all'interno di un ristorante? 349 7225 833.

0: Radio.
1: Ogni giorno veniamo invasi da tantissime recensioni, leggiamo dei commenti positivi e negativi, spesso sono generati dall'intelligenza artificiale, quindi l'antitrust ha voluto stipulare delle nuove regole per poter fare una recensione online degna di nota. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volto a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ed assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. La nozione di recensione, come si legge nel documento, dovrebbe essere intesa in senso ampio e comprendere qualsiasi giudizio, apprezzamento o valutazione espressa online in qualsiasi forma dai consumatori in relazione ai beni o servizi o alle qualità e prestazioni del professionista che li offre. Quindi bisogna scrivere tutta l'esperienza, dall'inizio alla fine.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa seconda ora è stata ricca di regole, siamo andati in spiaggia, abbiamo parlato dei comportamenti da evitare perché altrimenti danneggiamo il nostro ecosistema e altrimenti il vostro portafoglio piange, perché sono previste delle sanzioni davvero davvero salate. E poi abbiamo parlato di regole, recensioni, come scrivere un'ottima recensione nel 2026 senza affidarsi all'intelligenza artificiale. Molto semplice, bisogna certificare il tutto mostrando lo scontrino. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Bricon, rimanete lì, ce ne sarà un'altra. Spazio alla musica, alla redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, poi torno subito da voi.

Perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

infatti in questo lunedì 10 agosto 2026, per chi si fosse appena connesso, vi ricordo le coordinate Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare. Vi invito a farlo proprio in questo momento, ci sono 4 radio in un'unica app, potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. www.topitaliaradio.it è il nostro sito, e per le persone più digital vi ricordo anche i nostri canali social Instagram e Facebook @topitaliaradio. È tutto molto semplice, tutto a portata di mano, tutto a portata di un click. Ovunque voi siate potete selezionare la vostra radio, cliccarci sopra, iniziare a ascoltare la buona musica, e poi tra un brano e l'altro ci sono vari interventi che possono riguardare il mondo del gossip, dello spettacolo, i vari studi e soprattutto i trend, perché qui a Breakon funziona tutto in base alle tendenze, ormai lo sapete.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
0: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
2: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
0: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La Vitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra la Vitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne Antonio Perrotta è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
0: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Questo ritmo sauna di Breakon insieme fino alle 18 in mia compagnia, io sono Chiara, e se pensiamo all'estate non ci viene in mente di abbinare la parola stress, ma c'è un momento in particolare in cui lo stress cresce sempre di più, è il momento in cui bisogna fare la valigia, non si sa quante cose bisogna portare, il peso da considerare, l'altezza, la paura di dimenticare qualcosa, entrano in gioco tantissimi fattori. In primo luogo, come ci consigliano gli esperti, perché sono nati nel corso del tempo degli esperti, coloro che danno dei consigli giusti per fare la valigia alla perfezione senza dimenticarci nulla, è una settimana prima annotarsi su un foglietto, sulle note del nostro smartphone, tutto quello che bisognerebbe portare. Parlo con il condizionale perché poi nel corso della preparazione della valigia iniziamo a dire ma quello potrebbe servirmi in quella circostanza, ma questo oggetto mi spiace, non l'ho mai messo, non ho alcuna foto con questo indumento. Ecco perché poi, stando ai trend, bisogna anche seguire un po' le tendenze outfit. Quindi a questo punto punto. È davvero stressante fare la valigia. Non è più una domanda, diventa un'affermazione vera e propria. E mi rivolgo proprio a voi. Avete un segreto della preparazione della valigia? 349 7225 831

sempre più difficile fare la valigia e soprattutto più stressante. Forse è uno di quei momenti in cui lo stress raggiunge l'apice per poi rilassarsi. Una volta che siamo in auto, siamo in aereo, siamo in treno con la nostra valigia, siamo anche fieri, iniziamo a fare le nostre foto che poi diventano virali sui social e gli altri non sanno della fatica che abbiamo fatto a preparare la valigia. 349 7225 831, aspetto i vostri consigli preziosi. Da inesperta io vi ho detto, molto semplice, una settimana prima creare la lista delle cose da inserire effettivamente nella valigia, a partire dai documenti, soldi, spazzolino, i prodotti da bagno e soprattutto, se si opta per una destinazione marittima, subito inserire i costumi. Ecco, sarebbe anche carino. Uno dei nemici principali delle valigie, sto leggendo in questo articolo, è lo stile. Ogni valigia ha un suo stile, come ogni look ha un suo fashion style, quindi ogni valigia deve avere uno stile diverso. Qual è il vostro?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Stai ascoltando Break On in questo lunedì 10 agosto 2026, vi sto dando dei consigli estrapolati da questo articolo, quindi non il primo è farina del mio sacco, vi ho detto una settimana prima, organizzate un attimo, iniziate ad immaginare quegli oggetti da inserire nella valigia. Il secondo invece riguardo allo stile l'ho estrapolato da questo articolo. Uno dei nemici principali della valigia è lo stile. È difficile riuscire a portare via un cambio completo per ogni giorno della vacanza, è necessario creare diversi look con pochi capi. Sì, questo secondo consiglio ci piace, iniziare magari a creare il capo della mattina, del pomeriggio, della sera, poi a seconda della destinazione si opta per il lungo e il corto. Una volta radunato tutto il necessario, è il momento di riempire la valigia. E qui sta veramente il bello. Alla base è buono mettere gli oggetti pesanti e resistenti, come le scarpe e i dispositivi elettronici. Al centro protetti quelli fragili. In alto invece vanno sistemati i capi più delicati, come abiti lunghi, giacche, camicie, in modo che non vengano schiacciati dal peso. Questi sono i consigli. Se voi ne avete altri, magari più intelligenti, 349 722

difficile fare una valigia, ma è difficile anche farla ridere. Secondo uno studio condotto su 6.000 persone in 30 paesi, l'Italia è solo al 28esimo posto tra i popoli più divertenti, quindi non usiamo tanto l'ironia. A dominare la classifica sono la Repubblica Ceca, il Portogallo e l'Irlanda, dove ridere sembra una vera e propria forma d'arte quotidiana. Noi restiamo campioni, ma solo in famiglia, si legge. Il nostro umorismo è fatto di dialetti, gesti, espressioni che all'estero perdono senso, perdono significato. Quindi bisogna imparare un po' dagli altri paesi anche per quanto riguarda l'ironia. Bisogna allenarsi, bisogna apprendere.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Secondo questo sondaggio condotto su 6.000 persone in 30 paesi, l'Italia deve migliorare per quanto riguarda l'ironia. Si trova alla 28ª posizione, a dominare la classifica, come ho detto prima, troviamo la Repubblica Ceca, Portogallo e Irlanda. Fin tanto che lavoriamo, operiamo all'interno della nostra cerchia familiare, siamo veramente top, giochiamo con i dialetti, con i gesti, con le espressioni, ma poi quando ci spostiamo un attimo dalla nostra zona di comfort, perdiamo, ci sgamano subito. Quindi bisogna darci da fare, bisogna guardare gli altri, apprendere la Repubblica Ceca, il Portogallo e l'Irlanda, capire quali sono le strategie e poi fare le nostre.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
3: Siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata all'insegna dei vostri desideri. Mi raccomando, preparate la lista. Adios, a domani.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei cinque corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
1: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 km, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
1: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e inizia la settimana anche delle ferie, visto che sarà quella che ci porta verso Ferragosto. Io sono Manuel Giancale, tra poco due fidanzati che hanno litigato molto forte su un vaporetto a Venezia. Cosa è successo lo scopriremo, poi andremo a Modena perché l'intelligenza artificiale va anche a scuola e cominciamo purtroppo da una mega truffa, quella che è successa a Cesenatico. Per tantissimi turisti un gran casino. Benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1. One Hour.

0: Apriamo un appuntamento della settimana di One Hour, quell'ora che ti basta, che ci porterà praticamente a Ferragosto, il che significa ferie. Diciamo ferie, speriamo le più belle che abbiate mai vissuto, ci mancherebbe. Di certo per qualcuno però non è andata proprio tanto bene. Nei giorni scorsi c'è stata una mega truffa a Cesenatico, la mega truffa del residence di Andrea. Centinaia di turisti che sono stati raggirati e caparre fino a 800 euro sparite in un attimo. Ovviamente il comune teme altri arrivi a Cesenatico sulla riviera romagnola, bellissima da vedere, sicuramente qualcuno l'avrà già fatto e sicuramente qualcuno lo farà magari proprio quest'estate. Di certo a questo residence da Andrea non bisogna andarci, quindi se nel caso qualcuno avesse prenotato è una vera e propria truffa. Le forze dell'ordine sono ovviamente alla ricerca dei responsabili, il responsabile, la responsabile, insomma, non lo so, potrebbe essere magari questo un genio, anche il nostro genio. Comunque molti turisti sono stati lo stesso accolti, non di certo da questo residence da Andrea, ma da altre strutture a prezzi molto più bassi, quindi nonostante abbiano perso dei soldi adesso dovranno ripagare qualche cosa. Addirittura alcune strutture, diciamo, hanno offerto loro gratis il soggiorno. Quanto è brutto andare in vacanza e ritrovarsi in una situazione del genere.
1: 3, 2, 1, 1.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: 3 2 1

0: tempo.
1: Abbiamo cominciato il nostro lunedì con purtroppo una brutta notizia per moltissimi turisti che hanno organizzato le proprie vacanze a Cesenatico al Residence da Andrea. È finta, finto Residence, una mega truffa, una roba impressionante, non esiste. Speriamo non arrivino più persone, turisti che avevano prenotato lì, perché ci sono state anche caparre che sono arrivate fino a 800 euro che sono sparite. Ma di certo le forze dell'ordine arriveranno ai responsabili, sicuro.
2: One hour.
3: One
2: hour.

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ora passiamo alla notizia di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina in Molise. Il caso, risalente ai giorni di Natale, resta ancora avvolto nel mistero. I primi malori si sono manifestati il 25 dicembre, seguiti da un rapido peggioramento che ha portato al decesso tra il 27 e il 28. Proseguono le analisi su abiti, arredi e superfici della casa per individuare con precisione la fonte del veleno. Sono arrivati gli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute, chiamati a supportare gli investigatori nel sopralluogo tecnico, mentre il giallo rimane aperto.
3: Ora passiamo al taglio delle accise. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, dopo 2 giorni dal decreto, i prezzi non sono scesi come previsto. In Campania un pieno costa 5,24 euro in più del dovuto, in Basilicata quasi 4 euro, in Molise 3,79. Anche nelle regioni più virtuose, come il Friuli Venezia Giulia, il divario resta vicino ai 2 euro. L'UNC chiede controlli immediati per garantire

0: garantire ai cittadini il risparmio promesso.
1: Ora passiamo al traffico di inizio agosto. Il primo weekend di agosto ha già registrato bollino rosso sabato, con traffico molto intenso sulle principali direttrici verso mare e montagna. Viabilità Italia segnala code in uscita dalle città e rallentamenti sulle autostrade del nord, in particolare lungo A4, A22 e A1, oltre alle statali verso le località balneari. Le previsioni confermano che sabato è stato il giorno più critico, con partenze concentrate nelle ore centrali e del pomeriggio. Anche nei prossimi giorni si attende traffico sostenuto per gli spostamenti di breve e medio raggio, mentre il controesodo inizierà a farsi sentire già da lunedì.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Parliamone dopo. Deve essere iniziata così la discussione. Parliamone dopo, quando siamo a casa, tranquilli. È vero che quando litighiamo con la nostra dolce metà, c'è sempre qualcuno, uno dei due, che dice: ma sì, parliamone dopo, non in pubblico. Ecco, questo probabilmente è quello che non è successo durante il litigio dei nostri due geni, che sono saliti sul vaporetto a Venezia e che hanno veramente dato di matto. Qualche giorno fa, infatti, questi due geni sono appunto andati sul vaporetto a Venezia, evidentemente stavano andando chissà dove. Beh, sta di fatto che hanno cominciato a litigare talmente tanto che è intervenuto anche un marinaio per farli calmare, soltanto che lui era talmente arrabbiato, evidentemente non ha contato fino a 10, 100, forse anche 1000, 1 milione per dire, beh, non ha contato così tanto per calmarsi, anzi ha preso questo marinaio, l'ha afferrato per le gambe e lo ha gettato in mare. Il marinaio sta bene, fortunatamente, e di certo i nostri geni, il nostro genio in questo caso, non passerà 5 minuti tanto carini, cioè nel senso, non si fa una roba del genere. E comunque, quando ci si arrabbia, quando si litiga, litighiamo a casa, non davanti a tutti.

0: troverò.
1: Quando andavamo a scuola noi, i compiti, le ricerche le facevamo noi a mano, non è che c'era l'intelligenza artificiale, mentre invece adesso l'intelligenza artificiale entra anche a scuola ed è accettata. Tra poco scopriremo tutto.
2: 3, 2, 1 hour. Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica, sono aperti.
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal produttore J.J. Abrams.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: 3, 2, 1.

0: com'è che si dice, se non puoi abbatterla, fa la tua amica? Cioè, nel senso, è questo un po' il concetto con l'intelligenza artificiale. Cioè, se non riesci a abbatterla, se non riesci a surclassarla, ecco, piuttosto fate l'amica che magari ti può pure aiutare. Questo probabilmente è successo nella testa di chi ha deciso di introdurre l'intelligenza artificiale anche all'università. Non è soltanto, è recentemente successo a Modena e Reggio Emilia, all'università di Modena e Reggio Emilia, ma anche in altre città hanno avuto questa idea: Bologna, Padova, Pavia, Genova, ecco, si sono mosse queste città universitarie proprio verso questo senso, cioè introdurre l'intelligenza artificiale nel mondo dello studio. Ci sono delle nuove linee guida all'università di Modena e Reggio Emilia, parliamo di queste, sull'intelligenza artificiale, e proprio l'università ha distribuito licenze delle varie piattaforme di intelligenza artificiale a studenti, docenti, ricercatori e anche il personale. Tra le novità di queste linee guida c'è la possibilità per gli studenti proprio di utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere la propria tesi di laurea. Non liberamente, deve essere ovviamente una decisione anche del relatore, con l'obbligo di dichiarare proprio in quale misura e per quali finalità è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, insomma non è che proprio uno decide. Però effettivamente c'è anche la possibilità di utilizzare durante gli esami l'intelligenza artificiale, bisogna sempre dichiarare tutta una serie di cose. Ora, va bene l'intelligenza artificiale per aiutarci, va bene tutta una serie di cose, ma addirittura fare il lavoro al posto nostro, soprattutto quello studentesco, cioè quello dove dobbiamo studiare.
1: One hour.
2: One hour.

0: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo arrivati alla fine per questo lunedì, grazie mille ovviamente per essere stati con me. Il 10 di agosto, domani 11, e domani avremo ovviamente altri geni, in questo caso geni che forse avrebbero dovuto evitare di cercare di diventare dei ladri, perché non, insomma, non hanno proprio sbagliato completamente, ma ne parleremo domani, non voglio svelare nulla. Ciao.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 7 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma ad una profondità di 82 km è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 50 morti e decine di feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
4: Due cittadini italiani hanno perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Scias sulla strada nazionale che percorre la Prettigovia. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Un'automobile con targa svizzera ha perso il controllo della vettura ed è andata a schiantarsi contro una macchina con targa italiana che stava viaggiando in direzione opposta. La strada è rimasta chiusa per circa 4 ore e mezza.
5: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler.
4: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuta nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
5: È stata ritrovata e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco. La 14enne era scomparsa dopo aver riferito di avere un appuntamento con un'amica, ma poi si erano persi i contatti. Il suo telefono sarebbe poi stato tracciato a Torino, dove poi è stata effettivamente ritrovata.
4: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso. Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildis esterni. Inzaghi punta su Poyan Palo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: alle 21 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore, è stato arrestato e portato in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, Torbaianica, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura in cui si contesta anche il metodo mafioso. Secondo quanto scrive il GIP di Roma, l'attentato a Ranucci è stato commissionato da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. È salito a 74 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina in Colombia. L'ultimo aggiornamento riguarda 40 vittime confermate ufficialmente dal governo del dipartimento di Risaralda, concentrate soprattutto nella capitale Pereira, tra i centri più colpiti dal sisma. 3 vittime erano bambini morti nel comune di Calima e El Darién a causa del crollo di un muro. Il numero dei morti resta provvisorio e potrebbe aumentare col proseguo delle verifiche delle operazioni di soccorso nelle aree maggiormente colpite. Il presidente del Consiglio Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Insieme a Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere, ha scritto dunque Meloni sui social. La cronaca: è stata ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi. Siamo allo sport. Con il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40. Un'ottima prestazione per il Ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello, soprattutto nel Delfino e nella Rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. È tutto, alla prossima edizione.

0: le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento a nord-ovest del paese. Le stime iniziali parlano di almeno 73 vittime, ma si teme che il bilancio possa tragicamente aggravarsi. Anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie nell'ospedale universitario di Cali. Crollata anche una torre della cattedrale di Manizales. Il presidente colombiano della Esprilia annuncia che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La Farnesina segue con attenzione la situazione, ma al momento non risultano italiani coinvolti. La presidente del Consiglio Meloni scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano. Il presidente del Consiglio Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Insieme a Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere, ha scritto dunque Meloni sui social. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da quattro persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitar del 16 ottobre a Tor Vaianica, in provincia di Roma. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra due anni fa il presidente gli scriveva nel 2024 Lavitola in una chat. La cronaca: è stata ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi. L'Italia ancora nella morsa del caldo e dell'afa nella settimana che porta al ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì saliranno invece a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale. È tutto, alla prossima edizione.

sale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia aggiornato è di 111 morti e 87 feriti, lo ha riferito il presidente Abelardo de la Espreglia nel suo messaggio pubblico al termine della riunione del Comando Unificato d'Emergenza. Il presidente ha riferito ancora che a partire da adesso sarà il governo a fornire le cifre ufficiali riguardanti le vittime del sisma. Governo nazionale che ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità è salvare le persone sotto le macerie, affermato ancora il presidente colombiano, che ha confermato che verrà decretato lo stato di calamità nazionale e potrebbero essere fino a 1000 le vittime del terremoto. È la prima stima automatica del sistema Pager del Servizio Geologico degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore dell'Avanti, è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, in provincia di Roma. Secondo il PM, l'attentato a Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scopo era quello di favorire l'ascesa politica di Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Dall'estero, la Corea del Nord continua a fornire armi alla Russia. L'esperienza acquisita in guerra potrebbe consentire a Pyongyang di migliorare le proprie capacità missilistiche. Lo afferma in un videomessaggio sui social il presidente ucraino Zelensky. Più correggeranno le loro imperfezioni e la loro ignoranza, maggiore sarà il pericolo per il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine e gli altri paesi della regione, ha sottolineato Zelensky. E siamo allo sport. Con il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso a Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40. Un'ottima prestazione per il Ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. Fuori dal podio invece le staffette 4x200 stile libero maschile e femminile. Sara Curtis e Nicolò Martinenghi dominano invece le loro semifinali nei 100 stile libero e rana. In finale anche Thomas Ceccon nei 50 farfalla scenderanno in vasca domani pomeriggio per le finali. È tutto, alla prossima edizione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

mezzanotte in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: me.
1: Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.